Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 prenuragica. Una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto,

primo della classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

passa e se ne frega se... Ah no, questa era mia. Ciao Max!

0: Musnova.
1: No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuta da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 26 giugno. Ariete, la giornata parte bene con la luna positiva, utile soprattutto sul lavoro, vi rende geniali. L'amore continua ad essere intenso ma conflittuale. Toro, la luna è ancora opposta, ecco perché sarete nervosi e troppo precipitosi in tutto ciò che farete. Non dovete parlare a sproposito. Gemelli, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. Urano potrebbe rendervi fin troppo esuberanti e farvi fare delle scelte sbagliate. In amore le cose migliorano. Cancro, anche oggi possono esserci delle novità importanti. Giove e Mercurio vi agevolano sul lavoro e Venere vi regala tanto amore. In questa giornata sarete alle prese con persone interessanti. Leone, la luna oggi vi rende un po' nervosi, Marte continua ad avvelenare l'ambiente professionale, questo vi crea tensione, in questo momento non siete abbastanza lucidi. Vergine, sarà una giornata interessante in cui avrete tante cose da fare, ottenendo dei risultati incoraggianti sul lavoro e nella vita privata. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, una giornata impegnativa in cui sarete costretti a bruciare molte energie per stare dietro agli impegni professionali. Se dovete prendere una decisione non potete rimandare. Scorpione, ci sono delle belle novità all'orizzonte, specie sul lavoro. La luna può portare delle notizie inattese, giornata giusta per dichiarare un sentimento. Sagittario, giornata non proprio ideale. La luna complica i rapporti con il partner e Marte rende difficile il dialogo. Sul lavoro dovete concentrarvi di più. Capricorno, sarà il caso di tenere sotto controllo le spese. Giove e Mercurio in Cancro causano degli imprevisti. Non trascurate mai il lavoro in questo momento. Acquario, la luna in Scorpione vi rende distratti. Attenti a non dimenticare qualcosa di veramente importante. La serata si prospetta comunque piacevole. Pesci, l'amore è ancora una nota lieta di questa giornata. Con Marte e luna in posizione bellissima, siete al centro dell'attenzione. Anche sul lavoro non avrete difficoltà ad ottenere buoni risultati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
2: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati. Nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto. Nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 15-15 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 26 giugno. Ariete, la giornata parte bene con la luna positiva, utile soprattutto sul lavoro, vi rende geniali. L'amore continua ad essere intenso ma conflittuale. Toro, la luna è ancora opposta, ecco perché sarete nervosi e troppo precipitosi in tutto ciò che farete. Non dovete parlare a sproposito. Gemelli, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. Urano potrebbe rendervi fin troppo esuberanti e farvi fare delle scelte sbagliate. In amore le cose migliorano. Cancro, anche oggi possono esserci delle novità importanti. Giove e Mercurio vi agevolano sul lavoro e Venere vi regala tanto amore. In questa giornata sarete alle prese con persone interessanti. Leone, la luna oggi vi rende un po' nervosi, Marte continua ad avvelenare l'ambiente professionale, questo vi crea tensione, in questo momento non siete abbastanza lucidi. Vergine, sarà una giornata interessante in cui avrete tante cose da fare, ottenendo dei risultati incoraggianti sul lavoro e nella vita privata. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, una giornata impegnativa in cui sarete costretti a bruciare molte energie per stare dietro agli impegni professionali. Se dovete prendere una decisione non potete rimandare. Scorpione, ci sono delle belle novità all'orizzonte, specie sul lavoro. La luna può portare delle notizie inattese, giornata giusta per dichiarare un sentimento. Sagittario, giornata non proprio ideale. La luna complica i rapporti con il partner e Marte rende difficile il dialogo. Sul lavoro dovete concentrarvi di più. Capricorno, sarà il caso di tenere sotto controllo le spese. Giove e Mercurio in Cancro causano degli imprevisti. Non trascurate mai il lavoro in questo momento. Acquario, la luna in Scorpione vi rende distratti. Attenti a non dimenticare qualcosa di veramente importante. La serata si prospetta comunque piacevole. Pesci, l'amore è ancora una nota lieta di questa giornata. Con Marte e luna in posizione bellissima, siete al centro dell'attenzione. Anche sul lavoro non avrete difficoltà ad ottenere buoni risultati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: Seduto in quel caffè, guardavo su le mie stelline. Seduto a un tavolino, seduto a un tavolo. La gente beveva, le ragazze giravano e io le guardavo. Oh,

marziano. Alcuni si abbracciavano proprio come idioti, e dentro questo mare c'era e c'è Barchetta, e sopra c'è Francesca, che è la mia Giulietta. E lei mi dice: sai Romeo, fra tutte queste onde non ne capisco molto,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 26 giugno. Ariete, la giornata parte bene con la luna positiva, utile soprattutto sul lavoro, vi rende geniali. L'amore continua ad essere intenso ma conflittuale. Toro, la luna è ancora opposta, ecco perché sarete nervosi e troppo precipitosi in tutto ciò che farete. Non dovete parlare a sproposito. Gemelli, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. Urano potrebbe rendervi fin troppo esuberanti e farvi fare delle scelte sbagliate. In amore le cose migliorano. Cancro, anche oggi possono esserci delle novità importanti. Giove e Mercurio vi agevolano sul lavoro e Venere vi regala tanto amore. In questa giornata sarete alle prese con persone interessanti. Leone, la luna oggi vi rende un po' nervosi, Marte continua ad avvelenare l'ambiente professionale, questo vi crea tensione, in questo momento non siete abbastanza lucidi. Vergine, sarà una giornata interessante in cui avrete tante cose da fare, ottenendo dei risultati incoraggianti sul lavoro e nella vita privata. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, una giornata impegnativa in cui sarete costretti a bruciare molte energie per stare dietro agli impegni professionali. Se dovete prendere una decisione non potete rimandare. Scorpione, ci sono delle belle novità all'orizzonte, specie sul lavoro. La luna può portare delle notizie inattese, giornata giusta per dichiarare un sentimento. Sagittario, giornata non proprio ideale. La luna complica i rapporti con il partner e Marte rende difficile il dialogo. Sul lavoro dovete concentrarvi di più. Capricorno, sarà il caso di tenere sotto controllo le spese. Giove e Mercurio in Cancro causano degli imprevisti. Non trascurate mai il lavoro in questo momento. Acquario, la luna in Scorpione vi rende distratti. Attenti a non dimenticare qualcosa di veramente importante. La serata si prospetta comunque piacevole. Pesci, l'amore è ancora una nota lieta di questa giornata. Con Marte e luna in posizione bellissima, siete al centro dell'attenzione. Anche sul lavoro non avrete difficoltà ad ottenere buoni risultati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.

L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: novità.
1: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Disco novità, Fran B con Luglio.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km

0: e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 26 giugno. Ariete, la giornata parte bene con la luna positiva, utile soprattutto sul lavoro, vi rende geniali. L'amore continua ad essere intenso ma conflittuale. Toro, la luna è ancora opposta, ecco perché sarete nervosi e troppo precipitosi in tutto ciò che farete. Non dovete parlare a sproposito. Gemelli, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. Urano potrebbe rendervi fin troppo esuberanti e farvi fare delle scelte sbagliate. In amore le cose migliorano. Cancro, anche oggi possono esserci delle novità importanti. Giove e Mercurio vi agevolano sul lavoro e Venere vi regala tanto amore. In questa giornata sarete alle prese con persone interessanti. Leone, la luna oggi vi rende un po' nervosi, Marte continua ad avvelenare l'ambiente professionale, questo vi crea tensione, in questo momento non siete abbastanza lucidi. Vergine, sarà una giornata interessante in cui avrete tante cose da fare, ottenendo dei risultati incoraggianti sul lavoro e nella vita privata. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, una giornata impegnativa in cui sarete costretti a bruciare molte energie per stare dietro agli impegni professionali. Se dovete prendere una decisione non potete rimandare. Scorpione, ci sono delle belle novità all'orizzonte, specie sul lavoro. La luna può portare delle notizie inattese, giornata giusta per dichiarare un sentimento. Sagittario, giornata non proprio ideale. La luna complica i rapporti con il partner e Marte rende difficile il dialogo. Sul lavoro dovete concentrarvi di più. Capricorno, sarà il caso di tenere sotto controllo le spese. Giove e Mercurio in Cancro causano degli imprevisti. Non trascurate mai il lavoro in questo momento. Acquario, la luna in Scorpione vi rende distratti. Attenti a non dimenticare qualcosa di veramente importante. La serata si prospetta comunque piacevole. Pesci, l'amore è ancora una nota lieta di questa giornata. Con Marte e luna in posizione bellissima, siete al centro dell'attenzione. Anche sul lavoro non avrete difficoltà ad ottenere buoni risultati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus No.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ogni giorno
3: musica.
2: Voglia.
3: Tutti i giorni voglia di musica.
2: Radio Domus Novas.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco. In libreria da Salani.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Grande successo a Bisceglie per l'ottava e ultima tappa di selezione del concorso nazionale The New Talent Musica e Spettacolo, una manifestazione di rilievo italiano nata per valorizzare la performance dal vivo e dare una vetrina concreta a cantanti, cantautori, musicisti, ballerini e artisti delle arti varie. Con la direzione artistica di Gianni Magi e il coordinamento di Anna Mancini si sono esibiti i migliori talenti delle categorie senior e ragazzi per conquistare il pass verso le semifinali di Giugliano e la finalissima di Grumo Nevano. A superare brillantemente il turno e a staccare il biglietto per la finale sono stati gli artisti Antonia Policastro, Aurora De Bari, Jared Ian De Cataldo, Martina Caputo, Nico, Paola Lo Popolo, Sofia Quagliarella e il batterista Gianluca Lupone. Nel corso della serata sono stati assegnati anche i prestigiosi riconoscimenti delle emittenti partner. L'ambitissimo premio speciale Radio Idea e Disco Novità è andato ad Aurora De Bari, che si esibirà come ospite ufficiale al prestigioso Gala Disco Novità il prossimo 23 luglio a Molfetta. Il premio speciale Radio On Play è stato invece conferito alla cantante Ari. A valutare le esibizioni, una giuria di assoluta qualità, composta dalla referente ufficiale per la Regione Puglia, Anna Mancini, da Laura Coppola per il network radiofonico partner, Radio People Fly, Radio On Play e Radio Mia, dall'esperto di presenza scenica Giuseppe Pastore e dal presidente di Radio Idea, Luigi Catacchio. La serata è stata condotta da Mattia Zuffellato e dallo stesso direttore artistico Gianni Magi, mentre a condurre la diretta radiofonica è stato lo speaker Sasi Ricciardi. Andiamo subito ad ascoltare i protagonisti della serata nelle nostre interviste.
2: Un saluto, sono Gianni Magi, il direttore artistico del concorso nazionale del Talent. Siamo qui a Bisceglie, dove abbiamo svolto l'ottava e ultima tappa del concorso nazionale del Talent per decretare gli ultimi semifinalisti e finalisti di questa edizione. Quindi è stata una serata ricca di sorprese, tanti premi messi in palio dalla giuria, quindi non aspettiamo l'ora di concludere questa edizione con le semifinali e finali che si terranno 17, 18 e 19 luglio.
3: Buonasera, sono Anna Mancini in Arte Eclizia. Dunque, è stata una serata gradevolissima, ma soprattutto ricca di talenti. Non ci aspettavamo questa qualità così alta. Questa è stata l'ultima tappa di questo concorso che abbiamo portato in giro per tutta l'Italia. La Regione Puglia era l'ultima regione, ma è stato veramente molto difficile per noi giurati questa sera assegnare i premi. Qualcuno ci è rimasto male, qualcuno è stato felice, come sempre così, ogni competizione ti fa crescere. Pezzi molto belli, grande audacia, grande coraggio, nulla si fa per caso, perché noi cerchiamo sempre in questi nuovi talenti di far assaporare quello che poi può essere veramente un futuro artistico. E quindi questo è quello che ci auguriamo. Adesso con la semifinale e finale ci saranno dei premi molto prestigiosi, c'è anche addirittura un inedito già confezionato e quindi già poi messo in promozione per chi vincerà. Senza sminuire i premi che sono stati dati stasera dai due dirigenti radio che appunto erano presenti fra giurati e Radio Idea e Radio Mia di Napoli, per cui questo fa capire come questo talent fa entrare direttamente l'artista in contatto con quella che può essere la professione artistica in senso stretto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 26 giugno. Ariete, la giornata parte bene con la luna positiva, utile soprattutto sul lavoro, vi rende geniali. L'amore continua ad essere intenso ma conflittuale. Toro, la luna è ancora opposta, ecco perché sarete nervosi e troppo precipitosi in tutto ciò che farete. Non dovete parlare a sproposito. Gemelli, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. Urano potrebbe rendervi fin troppo esuberanti e farvi fare delle scelte sbagliate. In amore le cose migliorano. Cancro, anche oggi possono esserci delle novità importanti. Giove e Mercurio vi agevolano sul lavoro e Venere vi regala tanto amore. In questa giornata sarete alle prese con persone interessanti. Leone, la luna oggi vi rende un po' nervosi, Marte continua ad avvelenare l'ambiente professionale, questo vi crea tensione, in questo momento non siete abbastanza lucidi. Vergine, sarà una giornata interessante in cui avrete tante cose da fare, ottenendo dei risultati incoraggianti sul lavoro e nella vita privata. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, una giornata impegnativa in cui sarete costretti a bruciare molte energie per stare dietro agli impegni professionali. Se dovete prendere una decisione non potete rimandare. Scorpione, ci sono delle belle novità all'orizzonte, specie sul lavoro. La luna può portare delle notizie inattese, giornata giusta per dichiarare un sentimento. Sagittario, giornata non proprio ideale. La luna complica i rapporti con il partner e Marte rende difficile il dialogo. Sul lavoro dovete concentrarvi di più. Capricorno, sarà il caso di tenere sotto controllo le spese. Giove e Mercurio in Cancro causano degli imprevisti. Non trascurate mai il lavoro in questo momento. Acquario, la luna e Scorpione vi rende distratti. Attenti a non dimenticare qualcosa di veramente importante. La serata si prospetta comunque piacevole. Pesci, l'amore è ancora una nota lieta di questa giornata. Con Marte e Luna in posizione bellissima, siete al centro dell'attenzione. Anche sul lavoro non avrete difficoltà ad ottenere buoni risultati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: disco novità Frambé con Luglio.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste.

Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio.

0: Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
15: Tutti e baci in tutta Italia e potete ascoltare il nostro segnale, il nostro appuntamento di saluti e baci con Alexa.

Abbiamo il tempo di ascoltare un'altra canzone adesso. Era Franco Dani con Piccolo Amore Mio. Buongiorno, questo è il pre saluti e baci alla radio. Buona mattinata. Tra poco alle 8:40, dopo la prossima canzone, inizierà ufficialmente il nostro appuntamento che si chiama Saluti e baci alla radio.

Buongiorno, siamo Maurizio e Giusy. Vi ascoltiamo perché è un programma fresco, va per tutte le stagioni. E poi è un'ora e mezza di sano e puro divertimento. Quindi consigliamo a tutti di ascoltare. Saluti e baci, che è il meglio.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

che iniziamo il nostro appuntamento consueto. Appuntamento, abbiamo fatto due giorni di pausa. Chiediamo scusa, ma eccoci qua, dai, siamo ritornati. E noi diciamo a quest'ora, dai che venerdì! Va bene, inizia così il nostro consueto appuntamento di tutte le mattine dalle 8:30 circa, dalle 8:40, insomma, dai, fino alle 10. Allora, saluto gli amici di TikTok, saluto veramente tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo con tutte le radio in FM, in DAB e web, e poi attraverso anche Alexa, apri, saluti e baci. E poi devo salutare anche Stella che dice: mi piacciono molto le tue dirette, streaming, potresti seguirmi, ti supporterei. Grazie Stella, grazie. E poi salutiamo Caterina, Angelo, Sabrina, Rudina, Mario, vabbè, insomma, siete un po' ovunque e dovunque. Va bene, allora salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando in replica la notte, al mattino. Allora iniziamo con i grandi successi. Ultimo giorno della settimana è sempre lui, Salda Vinci, e questa mattina Luisa ha voluto regalarci una canzone nuova, sì, nuova di Salda Vinci, ed è quella che ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno. Per sempre sì.

0: eccolo qua, bene bene. Allora salutiamo, ringraziamo Luisa che ci ha regalato l'ultima canzone di Sal Da Vinci, quindi la canzone per sempre sì. Grazie, naturalmente da domenica ci sarà un altro cantante o gruppo scelto da... io non mi ricordo, aiuto, perdonatemi, non posso vedere, vediamo, aspetta, forse... vediamo se riesco a vedere in due secondi. Sì, riesco a vedere e mi sembra sia... aspetta, vediamo che si apre il post. Sì, Emma che ci regalerà un cantante e non diciamo chi, perché nel pomeriggio lo saprete se vedete un po' la nostra pagina Facebook. La pagina Facebook è Saluti e Baci alla Radio. Anzi, colgo l'occasione per ricordarvi che se volete potete seguirci con la nostra pagina Saluti e Baci alla Radio. Ripeto, Saluti e Baci alla Radio. Allora iniziamo con le vostre telefonate al 351-340-9220. Iniziamo con la Puglia, esattamente San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, e abbiamo Caterina. Buongiorno.
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno Caterina, buongiorno e buon venerdì.
1: Finalmente. Tutto bene, fa caldo?
0: Abbastanza, molto caldo.
1: Ce ne andiamo tutti al mare.
0: Sì, voi poi ce l'avete a due passi, Torri
1: sì,
0: Mileto.
1: Sì. Torri 5 Mileto. Minuti e arriviamo.
0: 5 minuti. Sì, bellissimo, bellissimo. Poi sì. Torri Mileto è veramente un bel posto.
1: È bellissimo, sì.
0: Vero. Poi comunque il Gargano è... per quanto riguarda il mare, ragazzi,
1: tutta la spiaggia fino al Lido del Sole, Rodi, tutte le parti.
0: È vero.
1: Sì, è bello.
0: Va bene, senti, che canzone ci regali stamattina, carissima Caterina?
1: Allora, siccome che siamo alle porte di luglio, vorrei sentire la canzone di luglio.
0: Col bene che ti voglio, tarirarirara.
1: E vorrei salutare mia sorella Angela.
0: Sì.
1: Sì. E con un messaggio. Se mi ascolti, ricambio i saluti.
0: Ah, okay. Vediamo se Angela è all'ascolto di Saluti e Baci alla Radio.
1: Angela.
0: Grazie Angela,
1: va
0: giusto?
1: Va bene.
0: Angela.
1: Allora io vi saluto a tutti voi.
0: Sì.
1: E anche a te una buona giornata.
0: Grazie.
1: E ci sentiamo.
0: Okay. Ok Caterina, un abbraccio forte.
1: Anche a te, ciao Marillo.
0: Ciao, grazie.
1: Buona giornata, ciao.

Va bene, rispondi, saluti e baci al 351 340 9220. Allora, Battaglione, salutiamo Caterina. Ciao Caterina, vediamo se Angela è all'ascolto. Mettiamo la prova, Angela. Sì, allora aspetta, perché mi sembra ci sia Angelo che sta chiamando. Angelo, ti richiamo io perché ho già un'altra telefonata. Allora, vediamo Donatella. Donatella che è su TikTok e dice: buon dì e buon venerdì. Fa anche rimano, buon dì e buon venerdì. Vabbè, a te Maurillo e a tutti in ascolto, vi saluto. E poi sotto, se pensate cosa scrive: la piscina mi aspetta.

0: truffetto, un altro panino, un altro truffetto ancora, un altro panino. Praticamente arrivi a casa che pesi 7 quintali e mezzo. Va bene. Salutiamo Antonina. Ciao Antonina, benvenuta anche alla nostra amica. Amica. Mamma mia, non c'è più niente da fare. Beh, avete chiuso la radio in quel momento che ho detto amica, vero? Va bene, dai. Allora, salutiamo comunque, vediamo Antonina. Guten Morgen. C'è Angelo che dice Guten Morgen, che vuol dire buongiorno. Penso sia buongiorno, non so. Aspetta, perché abbiamo una prima telefonata. No, la seconda telefonata. La seconda telefonata. E c'è per noi il nostro amico Franco. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Buongiorno carissimo Franco. Senti, è caldo o non è caldo?
1: Qua al fine che stessi morendo caldo.
0: È abbastanza, vero?
1: Quando
0: batte.
1: Però stai in aereo con la tempo, sta venendo costavi.
0: Sì.
1: Senti, a me non ci freschino poco.
0: Ho capito. Senti Franco, ma tu ogni tanto vai a Torre Mileto, al mare?
1: Questa settimana io faccio una camera. Prendevo un pomano mattina presto.
0: Domani mattina presto vai al mare?
1: Vengo a mezzogiorno.
0: Fino a mezzogiorno?
1: Sì.
0: Ah, ho capito. Ti fai una bella passeggiata a lungomare, giusto?
1: Sì.
0: Bene. Bene, salutiamo anche gli amici di Torre Mileto che ci stanno ascoltando adesso. Buongiorno ancora tutti gli amici.
1: Tutti stranieri che stanno al mare.
0: Che sono al mare, esatto, ma non c'è solo Torre Mileto che ci ascoltano, ma anche Rodi Garganico e poi in tanti altri posti del Gargano. Bene, allora senti un po', caro Franco, che canzone pensavi di regalarci stamattina?
1: La prima. Dick Dick.
0: Sì, la canzone di Dick Dick con Sognando la California, esatto, va bene. Bellissimo pezzo. Senti, chi vuoi salutare?
1: A mia moglie, che adesso sta insieme alla sorella, tutti quanti, i parenti, e i parenti miei, anche a voi.
0: Va bene.
1: A tutte le persone che vanno al mercato.
0: Tutte le persone che sono al mercato stamattina, chissà quanti al mercato hanno acceso. Appunto, che stanno ascoltando saluti e baci. Quindi salutiamo il mercato di San Nicandro Garganico. E correte, perché ci sono veramente dei bei affari. Buoni affari al mercato di San Nicandro Garganico. Va bene. Ok, grazie.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao Franco, buona giornata.

0: Grazie, ciao Cristina. Salutiamo Cristina Gioia di TikTok, la nostra amica, questa persona straordinaria che è Cristina e che ha naturalmente tutti i suoi amici, si chiamano followers, io li chiamo amici, dai, conoscenti, amici, che naturalmente seguono lei. Ciao Cristina, un abbraccio. Allora, vediamo un attimino, c'è adesso una telefonata. E Achtung, meglio che parli italiano, va, perché sennò, anzi, parliamo dialetto veneto, che forse è meglio. c'è Angelo, buongiorno Angelo.
1: Buongiorno, ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno Angelo. Senti, ma il dialetto veneto te lo ricordi ancora?
1: Amici, sempre.
0: Ah, te lo ricordi, ho capito.
1: Ah, certo.
0: Perché tu da quanti anni manchi dal Veneto?
1: Io 46 anni.
0: Mamma mia, 40. E tu ogni anno facevi un giretto in Veneto?
1: Sì.
0: Ah, ho capito, quindi il dialetto proprio... Ma lì hai trovato qualcuno che parla italiano e comunque parla veneto?
1: No, sì, c'ho un cugino di mia moglie che abita qua.
0: Ah, ho capito.
1: Che è pure dal mio paese.
0: Ah, ok. Ah, che è il tuo paese di origine?
1: Sì.
0: Ah, ok, ok, ok. Va bene, senti, oggi è giorno di mercato?
1: No, qua no.
0: Quando è giorno di mercato lì da te?
1: Qua è il martedì.
0: Il martedì? Il mercato, sì, lo fanno come noi, qui la stessa cosa?
1: Sì, la stessa cosa.
0: Ah, non cambia nulla, ok, va bene. Allora, senti, cerchiamo una canzone, perché io non ho preparato ancora nulla. Che canzone volevi sentire?
1: Ma guarda, la canzone sceglila tu, che va bene tutte.
0: Eh beh, ma così è così ti fai male, perché se dici
1: no perché lo so che metti la fisarmonica.
0: Esatto. Va bene. Dunque, dai, va bene, mettiamo quella allora.
1: fa quel che te vuol dire.
0: Fa quello che te vuoi, va bene, fai, ecco, quello che vuoi, va bene. Allora dai, mettiamo la fisarmonica e Gianni Morandi, perché questo è il momento di cantare, quindi canteremo tutti insieme. Senti, chi vuoi salutare, Angelo?
1: Ah, guarda, saluto tutti, Donatella, Mario, Emma, Rita, Cristina, Enrica, tutti. Faccio come Rita, tutti.
0: Tutti. Grande Rita, il nostro mito, naturalmente, che ci ascolta da, sì, tantissimo tempo. Va bene, dimmi.
1: Qua oggi arriviamo a 42 gradi.
0: Mamma mia, ragazzi, 42 gradi. Aiuto, di solito
1: Io mi sono chiuso in casa.
0: Barricato in casa, che non è che non è barricata il paese di Rovigo, giusto?
1: No,
0: proprio ti sei chiuso in casa e fai bene. Climatizzatore e lì in casa ad ascoltare la musica, che poi fa bene. Va bene. Ok.
1: Va bene.
0: Grazie Angelo.
1: Ciao.
0: Ciao, buon venerdì. Ciao, grazie.

0: signore e signori. Era la fisarmonica di Gianni Morandi. Emma, ci sei?
1: Sì, ci sono. Chi allora, è che l'ha scelta?
0: Allora, guarda, Emma, io pensavo di dedicare anche a una persona a noi molto, molto cara, che purtroppo non c'è più, è diventato un angelo. E lui si chiama Bruno
1: Paganelli.
0: Bruno
1: Paganelli.
0: Paganelli, esatto, il nostro amico Bruno Paganelli, che purtroppo l'altro giorno è salito in cielo. Ed era insomma il nostro fisarmonicista quando usciva.
1: Se andacco a fisarmonica in cielo.
0: Sì, quindi noi naturalmente lo salutiamo dove si trova in questo momento e diamo veramente un grande abbraccio alla famiglia.
1: Esatto.
0: E a lui naturalmente, che ci ha regalato veramente emozioni con la sua fisarmonica quando si andava in casa di riposo. E naturalmente tutti gli ospiti, nonnetti, nonni, cantavano e ascoltavano questo bellissimo suono che lui riusciva a regalare.
1: Anzi, i nonni chiedevano quando tornate con la fisarmonica.
0: Esatto, invece purtroppo ma nei prossimi giorni, adesso vabbè, abbiamo l'ultimo appuntamento lunedì e poi ci fermeremo praticamente per le vacanze. Ritorneremo poi a settembre metteremo delle canzoni, andremo un po' a estrapolare le canzoni che lui aveva suonato e quindi le metteremo all'interno quando andremo nelle case.
1: Sì, perché nelle varie repliche c'è.
0: Sì, sì, no, ma le porteremo proprio lì quando faremo la diretta. Quando faremo la diretta. Va bene, allora, senti, cara Emma, che si fa? Cioè, aspetta, perché, vabbè, lo facciamo dopo. Salutiamo Carmela. Carmela, tra poco ti saluto. Allora, vediamo
1: ciao,
0: un attimino.
1: Ciao Carmela, ciao Mario, ciao Angelo, saluto tutti.
0: Sì.
1: Nessuno escluso.
0: Sì.
1: Un bacio speciale all'amore mio.
0: Sì.
1: E alla famiglia di Maurillo, non so se lo conosci.
0: Ma
1: e finalmente se venere.
0: E finalmente venerdì. Senti Emma, ti faccio una domanda. Attenzione a quello che dici, però attenzione.
1: Oddio.
0: Perché
1: oddio,
0: se sbagli a rispondere perdi punti, attenzione. Allora, questa è la domanda. Hai messo le cuffie? Senti bene? Ok?
1: Yes.
0: Ecco, ragazzi, controllate che non ci siano foglietti, che non vada un po', magari foglietti con tutti i puntini, lei che sa leggere il linguaggio Braille, ok?
1: Goi manso al telefono.
0: Va bene. Allora, la domanda è questa, mi senti bene?
1: Sì.
0: Ok, allora, qual è il motivo che i nostri amici ascoltatori devono chiamare qui a Saluti e Baci? Perché devono fare questa cosa? Hai ancora 30 secondi di tempo
1: per salutare gli amici, per fare le dediche e soprattutto per cantare.
0: Risposta esatta, bravissima.
1: Meno male che non ho perso punti, se no cominciavo a scappare.
0: Hai vinto 50 punti, quindi
1: molto bene.
0: Ecco, teniamoli lì, poi vediamo alla fine quanti punti riuscirai a vincere entro la fine di questo 2020, stavo dicendo 2016.
1: Penso che oggi ne abbiamo 26/06/2026.
0: Ah, è vero, 26/06/2026.
1: Oh.
0: Va bene, senti, allora, che canzone richiedi?
1: Il vento caldo dell'estate di Alice.
0: Ok, perfetto. Mentre invece chi vuoi salutare?
1: L'ho detto prima.
0: L'hai detto prima?
1: Tutti,
0: ok, allora.
1: Tutti, ho detto che salutavo tutti. Un bacio speciale all'amore mio, che si chiama Chloe. E poi un saluto a tutti, senza dimenticare nessuno.
0: Sì.
1: E un saluto alla famiglia di Maurillo.
0: Va bene. Senti, adesso ti facciamo una domanda. Ok, sei
1: un'altra.
0: Pronta? Metti le cuffie.
1: Dai.
0: Allora, dovresti spiegare un po' ai nostri ascoltatori qual è il motivo.
1: Ascolta, ma te ho già risposto prima? Perché dovete chiamare saluti e baci?
0: Esatto, vai.
1: Ti avevo detto prima per fare le dediche agli amici, per salutare tutti e per cantare. Maurino?
0: Sì.
1: Sono contenta che stai meglio, guarda.
0: Ciao Emma.
1: Ciao, e vi lascio con il vento caldo dell'estate, sì. Di Alice.
0: Dai, allora un'altra domanda, senti, perché i nostri
1: ascoltatori? Perché ascolti saluti e baci? Mamma mia. Ciao.

0: Eccoci, allora, da segnalare, attenzione, per chi sta andando in Germania, adesso ci sono già 30 gradi, ce l'hanno segnalato, cioè no, è Angelo che mi ha inviato il proprio 30 gradi, aiuto, va bene. Allora, c'è ancora Carmela, dai, allora facciamo un saluto a Carmela, dice: buongiorno Maurilio, ti mando una foto del nostro bellissimo mare, cioè Torre Mileto, per favore mi fai sentire la canzone di Don Bachi, canzone, grazie, buon caldo a tutti. Sì, tra poco ti accontenteremo con la canzone di Don Bachi. Adesso abbiamo una telefonata e c'è, signore e signori, Enrica, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno TikTok, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori!
0: Buongiorno carissima!
1: Buongiorno, buon caldo ragazzi, a tutti quanti!
0: Assolutamente sì, senti!
1: Da paura in Germania ragazzi!
0: Ma guarda che l'Italia non è tanto diversa, cioè...
1: Qua. Sì, beh, non è che sono 27 adesso qua.
0: Esatto, sono 27.
1: Sono le 9, insomma, passate, ma insomma, mi pare un po' troppo, vabbè, comunque.
0: Infatti. Vabbè. Ascolta, si hai le cuffie?
1: Sì, certo.
0: Bene, senti bene?
1: Sì.
0: Ok, faccio la domanda. Attenzione, sì. Attenzione alla risposta, perché se sbagli perdi 50 punti, se vinci vinci 50 punti, ok?
1: Ah, ok.
0: Allora, qual è il motivo che i nostri amici ascoltatori devono chiamare Saluti e Baci? Perché devono fare questa cosa?
1: Perché devono salutare un'amica, un'amica, fare gli auguri e dopo, quando richiedono la canzone, devono cantare a squarciagola.
0: Bene, allora qui mi dicono che hai vinto 50 punti, bravissima!
1: Grazie!
0: Bravissima! Teniamo conto poi alla fine chi ha più punti vincerà una canzone.
1: Una canzone, che bello!
0: Mi dicono una canzone. Canzone fresca, va bene. Allora, ecco, Enrica, dai, che canzone scegli stamattina?
1: Una canzone di Antonello Venditti che si chiama Fantastica storia alla vita. Bella. Che fantastica storia è la vita, è vero,
0: certo.
1: Però
0: certo.
1: Molto bella. E volevo fare un ricordo di Bruno Paganelli, un ricordo che io ho, che un pomeriggio hanno cantato Mamma e sì. Poi hanno cantato col coro, loro hanno fatto il coro, insomma, non so, sì. C'era Emma lì, ed è stato veramente bello. E una mattina tu hai fatto ascoltare un pezzettino, accendo la radio e dico: che bella Mamma, così, che bel coro. Dopo ho capito che tu avevi messo quella a Casa di Riposo.
0: Ah sì, sì, è vero, quella volta me lo ricordo.
1: E io ho detto,
0: sì.
1: Non so se la cantavano, ma comunque penso che la suonasse lui, perché adesso non mi ricordo, anche Mamma ha suonato, per cui è stato bello, quello lì è un ricordo che proprio mi è rimasto nel cuore.
0: Sì, certo.
1: Veramente. E così, io saluto tutti quanti, saluto Emma, Lorenzo, Rita, Costanza, Angelo, Cristina, e tutti, Emanuele Di Garzignano, Maurillo e famiglia, Chloe, un abbraccio, un bacione grande, un saluto a tutti, senza dimenticare nessuno. E vi abbraccio tutti.
0: Ok, perfetto.
1: Anche se fa caldo.
0: Perfetto, c'è Angelo che dice: ah, perché anche lui vuole vincere i 50 punti e li vince perché lui scrivere, allora perché naturalmente i nostri amici devono chiamare Saluti e Baci alla radio, lui risponde: perché siamo una grande famiglia, è stato di fan bloccato. Com'è stato di fan bloccato?
1: Che?
0: Cosa vuol dire stato di fan bloccato? Che vuol dire? Vabbè, dice comunque che siamo...
1: ha detto famiglia, falle un applauso.
0: Un applauso, sì. E anche Angelo vince 50 punti. Va bene, perfetto.
1: Va bene.
0: Grazie,
1: okay.
0: Grazie Enrica.
1: Niente, ciao a tutti. Buona giornata.

chiama Don Bacchi con canzone. Salutiamo Caterina e San Nicandro Garganico. E adesso arriva un saluto che dice: gli amori di Toto Cutugno la dedico a me stessa e al secondo amore della mia vita. Se ce la fai, un saluto a tutti. Firmato Mariella. Ciao Mariella, grazie. Eccola qui la tua canzone.

0: tutti. Ci sei?
1: Risponde saluti e baci.
2: Risponde saluti e baci.
0: Facile da ricordare.
3: Allora pensate, io ho sbagliato anche il nome. Sono riuscito a cambiare il nome a Carmela. L'ho chiamata Caterina. Aiuto. No, comunque il brano era appunto richiesto. Cos'è? Ah, si è aggiornato tutto, va bene. Dunque, sì, era Carmela che richiedeva la canzone di Don Bacchi. No, aspetta, cosa ho messo adesso? Don Bacchi era quella di prima, dai. Adesso abbiamo messo, sì, la canzone di... Aiuto! Chi era? Ah, eccola qua, di Mariella che diceva Toto Cutugno con Gli Amori. Grazie, un saluto anche a Mariella. Allora, buongiorno, io sono Gianni. No, no, no, aspetta, sono Maurillo io, aspetta. Pronto, Antonietta?
4: Maurillo.
3: Sono Maurillo io?
4: Sì.
3: Ah, ecco, buono. Ogni tanto perdo la memoria. Ah, la vecchiaia, la vecchiaia. Vabbè, no, a parte gli scherzi, dai. Senti, Antonietta. Allora, fa caldo dalle tue parti?
4: Sì, a Padova.
3: A Padova uguale, cioè un caldo, poi un'umidità.
4: Vai al mare?
3: Se andiamo al mare?
4: No, tu vai.
3: Se vado al mare? Ma io se vado, vado la sera. O al mattino presto a fare una passeggiata. Noi andiamo qui a Venezia, siamo vicinissimi a Venezia.
4: Invece... C'è sabbia?
3: Sì, sì, c'è sabbia, sì, sì, sì. C'è sabbia, no Maurillo? Sei troppo forte, dice Carmela. Ho capito. Sbaglio il nome, sono anche troppo forte. Grazie Carmela, comunque. Allora, senti Antonietta, dai, che canzone...
4: Milk Coffee, Quando incontri l'amore.
3: Quando incontri l'amore di Milk and Coffee.
4: Sì.
3: Ok, se non sbaglio, Milk and Coffee, tempo fa abbiamo conosciuto una ragazza che faceva parte del gruppo. Era Barbara, se non sbaglio, Barbara Bert, mi sembrava. Ma mi ricordo qualcosa del genere. Magari Emma, ti ricordi Emma? Va bene. Allora, cara Antonietta, e comunque salutiamo la mamma Nunzia.
4: Grazie.
3: Un abbraccio forte.
4: Anche Emma. Gemma.
3: Sì.
4: Franco.
3: Sì.
4: E poi tutto il mio gruppo che frequento.
3: Sì. Il tuo gruppo?
4: Zia. E poi tutti voi.
3: Ah, ok.
4: Quelli di saluto e baci.
3: Ok, perfetto, grazie. Grazie, adesso vacanze. Vai al mare domani?
4: Sì, no.
3: Ah, non vai
4: ad
3: al mare.
4: Agosto.
3: Ad agosto? Ad agosto, ok. Vai via
4: Gargano.
3: Una settimana. Nel Gargano, sì. E
4: sì.
3: Quindi rimani in casa, sei sempre in Puglia. Senti, ma...
4: Campeggio, in bungalow.
3: Ah, in bungalow, ok.
4: Sì.
3: Senti, ma una settimana rimani?
4: Sì.
3: Una bella settimana.
4: Sì.
3: Così vi rilassate un po'. Bene. Grazie Antonietta, un abbraccio.
4: Grazie, ciao Maurillo.
3: Ciao,
4: grazie, un abbraccio.
3: Grazie anche a te carissima.

0: mancano 15 minuti alla fine del nostro appuntamento. Allora, devo salutare Valentina. Eccolo qui il messaggio di Valentina.
1: Bene, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla Radio. Volevo salutare tutti, dirvi dai, forza che oggi è venerdì, poi due giorni di relax. Un saluto alla mia amica la Luisa, a Stefano Manenti, a Maurillo, Chloe e tutti gli altri. Ciao da Bolzano, caldo, caldo, caldo.
0: Caldo, caldo, caldo anche qui, aiuto! E poi c'è un altro messaggio, salutiamo comunque la nostra amica Valentina di Bozen, Bolzano. Ops Vita Mariella, buongiorno a tutti, il tempo è di un panino, ma no, ma Mariella, ma ogni, io adesso, ma veramente sono in dieta, quindi no, non scrivimi più panini, roba così, perché poi se no la mia mente comincia a pensare ai panini, finito il programma me vado a fare un panino. No, non posso assolutamente, va bene, dai. Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio da parte di Marco. Eccolo qui Marco.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, finalmente siete tornati dopo due giorni di vacanza. Sono Felix in Parapesante, zona Belluno, tutta quella zona qua, al fresco, anche se mi segna 26 gradi. Metti su una bella canzone estiva, mi raccomando.
0: Sì. E
2: buona giornata a tutti, un saluto a chi mi conosce. Ciao Maurillo.
0: Grazie, grazie Marco. Buon lavoro a proposito, buon lavoro Marco, un abbraccio. Arrivano i The Italian Tenors con Un'estate italiana. Hai letto tutto il messaggio, Maurillo? Adesso lo leggo, aspetta.

Eccolo qui, 351-340-9220. 10 minuti ancora, poi chiudiamo il nostro consueto appuntamento di saluti e baci alla radio. Allora, c'è un compleanno, dai. C'è un compleanno. Ieri, facciamo tanti auguri a Luciana di Radio RVD. Tantissimi auguri per il suo compleanno, che è stato ieri, e noi l'abbiamo scritto stamattina. Aiuto, Luciana, perdonaci. Un abbraccio a Luciana. Poi vediamo. Allora, il compleanno che diceva Mariella è della figlia, che si chiama Elisa, che compie anni. Si può dire l'età di una ragazza? Sì? Ma sì, dai, lo diciamo. L'ha scritto, la mamma l'ha scritto, insomma, ha scritto il nome. Compie 38 anni. Quindi facciamo tanti auguri a Elisa!

Assolutamente sì, facile da ricordare, ormai siamo arrivati quasi alla fine. Se non sbaglio sarà l'ultima canzone che andremo adesso ad ascoltare. Salutiamo Rita Isanicandro Garganico, che stamattina ci richiede una canzone degli Homo Sapiens con Tornerai, Tornerò. Grazie Rita. Rita naturalmente che saluta tutti gli ascoltatori, nessuno escluso, anche le persone che magari la prima volta che ci ascoltano. Quindi Rita saluta tutti voi, il nostro mito che è Rita. Ciao Rita, un abbraccio forte. E allora ascoltiamo Homo Sapiens con Tornerò, Tornerai. No, Tornerai, Tornerò. No, Tornerò.

Va bene, siamo arrivati alla fine anche per oggi, venerdì 26. Mi ero già dimenticato la data, aiuto. Va bene, allora andiamo un po' a salutare tutti gli amici che sono collegati con TikTok. Angelo, Mariella, Antonia. Non c'è più niente da fare, Maurillo, lo dobbiamo ricoverare. No, allora comunque salutiamo Antonina, Annalisa, Vincenza, Rudina. Salutiamo anche gli amici che sono collegati con tutte le radio. Vogliamo ricordarvi che... non riesco più a parlare. Ragazzi, io so cosa devo fare. Maurillo, non serviva che... Ah, vabbè, ok. Dunque, stavo dicendo... Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Sì, noi ci ritroviamo domenica mattina dalle 8:30 alle 10. Ok? Oh, bene. Domenica mattina, belli carichi, con saluti e baci alla radio. Salutiamo tutte le radio che ci hanno regalato questo tempo, questa ora e mezza, per arrivare a casa vostra, per arrivare in auto, per arrivare in qualsiasi posto dove avete seguito saluti e baci alla radio, anche al lavoro, nelle varie attività che sono collegate con saluti e baci. Buona mattinata. Ciao Rudina, un abbraccio forte. Un saluto va anche a Mariella, Carmela, a Caterina. Un saluto va anche a Costanza. Buongiorno Costanza. Ad Angela, a Francesca. Poi naturalmente al nostro amico Gianni insieme a Paola. Ciao ragazzi. Un saluto va anche ad Emanuela di Galzignano Terme. Un abbraccio forte. Un saluto va anche a Emma e Lorenzo, a Enrica, ad Angelo della Germania, a Mario di San Nicandro Garganico. E vabbè, insomma, salutiamo tutti voi, salutiamo anche Thomas, anche Cristina, la gioia di TikTok. Ciao Cristina, grazie, salutiamo anche Thomas e la mamma Lorenza. Buon venerdì, a domenica, dice. Sì, certo che sì. Grazie, vi aspetto su Facebook. Se volete e potete, mettete mi piace la pagina, seguiteci. Su Facebook siamo come Saluti e Baci alla Radio, ma siamo anche su TikTok come Saluti e Baci alla Radio, la stessa identica cosa. Da Maurillo è tutto.

0: Salutiamo per finire, salutiamo anche il nostro amico Tony Ruggero che è venuto a trovarci. Ciao Tony, buon weekend, ma anche buon tour. So che stai facendo un bel tour, grazie. Ciao a tutti, a domenica.
1: Un saluto a tutti gli amici di Saluti Baci. Ciao da Chloe, ciao.

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 26 giugno. Ariete, la giornata parte bene con la luna positiva, utile soprattutto sul lavoro, vi rende geniali. L'amore continua ad essere intenso ma conflittuale. Toro, la luna è ancora opposta, ecco perché sarete nervosi e troppo precipitosi in tutto ciò che farete. Non dovete parlare a sproposito. Gemelli, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. Urano potrebbe rendervi fin troppo esuberanti e farvi fare delle scelte sbagliate. In amore le cose migliorano. Cancro, anche oggi possono esserci delle novità importanti. Giove e Mercurio vi agevolano sul lavoro e Venere vi regala tanto amore. In questa giornata sarete alle prese con persone interessanti. Leone, la luna oggi vi rende un po' nervosi, Marte continua ad avvelenare l'ambiente professionale, questo vi crea tensione, in questo momento non siete abbastanza lucidi. Vergine, sarà una giornata interessante in cui avrete tante cose da fare, ottenendo dei risultati incoraggianti sul lavoro e nella vita privata. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, una giornata impegnativa in cui sarete costretti a bruciare molte energie per stare dietro agli impegni professionali. Se dovete prendere una decisione non potete rimandare. Scorpione, ci sono delle belle novità all'orizzonte, specie sul lavoro. La luna può portare delle notizie inattese, giornata giusta per dichiarare un sentimento. Sagittario, giornata non proprio ideale. La luna complica i rapporti con il partner e Marte rende difficile il dialogo. Sul lavoro dovete concentrarvi di più. Capricorno, sarà il caso di tenere sotto controllo le spese. Giove e Mercurio in Cancro causano degli imprevisti. Non trascurate mai il lavoro in questo momento. Acquario, la luna in Scorpione vi rende distratti. Attenti a non dimenticare qualcosa di veramente importante. La serata si prospetta comunque piacevole. Pesci, l'amore è ancora una nota lieta di questa giornata. Con Marte e luna in posizione bellissima, siete al centro dell'attenzione. Anche sul lavoro non avrete difficoltà ad ottenere buoni risultati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: un weekend. Benvenuto un weekend.
1: Eccoci qua, tutto è pronto come di consueto. Insomma, anche oggi ci sarà una grande occasione per stare insieme, soprattutto molto ma molto bene.
0: Benvenuto weekend.
1: Eccoci qua, questo è il titolo. Benvenuto weekend, puntata numero 26. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo di farvi, spero, buona compagnia.
0: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta.
1: Il ritmo è quello di Dito nella piaga con Che fastidio. Amici, sono particolarmente felice. Perché? Perché dovete sapere che io sono di un paese che si chiama Carloforte. Perché vi dico questo? Perché il prossimo artista è un mio paesano. Carloforte è considerato uno dei borghi più belli d'Italia, quindi con immensa gioia vi comunico che il prossimo artista è proprio un conterraneo del sottoscritto. Che cosa vi dico? Vi dico che lui artisticamente si fa chiamare Niu per due motivi molto precisi. Intanto perché Niu è la parte finale del suo cognome, il suo vero nome è Francesco San Niu, quindi Niu è la parte finale del suo cognome, e un po' perché in dialetto carlofortino Niu è un po', come dire, il nido, no? Dove si può trovare tanta sicurezza, il nido che ci dà veramente quella sensazione di stare a casa, di essere a casa, quindi un luogo sicuro. Con immenso piacere vi propongo questo brano che è già in sottofondo e che si intitola I giorni bui. È un tema che purtroppo riguarda tutti noi, tutti quanti noi abbiamo dei giorni bui, ma ricordate che in fondo al tunnel c'è sempre la luce. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend!

0: Olly Murs featuring Demi Lovato con Up è la musica giusta per il fine settimana e la trovate all'interno della programmazione della vostra radio preferita. Devo dire che dà un grosso contributo anche il DJ Vittorio Veneziano, che è colui che vi terrà compagnia per i prossimi 4 minuti grazie alla sua fantastica sequenza mixata direttamente dalla sua Reggio Emilia.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Ritmo inconfondibile di Purple Disco Machine e Sophie and the Giants con Hypnotized, ipnotizzata, insomma, un ritmo che ci prende parecchio. Devo dire che loro sono fantastici. Amici, devo ringraziarvi perché se le canzoni che ascoltate vi piacciono è soltanto perché ce le segnalate voi tramite i contatti della radio. Perciò giunga a tutti quanti voi il mio più immenso grazie. Un duetto d'eccezione, davvero straordinario, Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Io non...

0: ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: Notturni.
1: Malika Ayane con Animali Notturni, con questa canzone ha partecipato all'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana. Siamo arrivati al momento del disco storie. Con questo pezzo vi porto nel 1991. Si tratta di una ballad cantata da Bryan Adams, quindi parliamo di un nome che nel campo musicale internazionale è davvero una garanzia. La canzone è stata inserita nella colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri, grande film con Kevin Costner, e pensate che è stata realizzata nello studio di Londra in cui stava lavorando lo stesso Bryan Adams, e sembra che sia stata scritta in meno di un'ora. Amici, il disco story di oggi è Everything I Do, I'll Do It For You.
2: Disco story.
3: Disco story. Il brano che ha fatto storia.

0: Benvenuto weekend! Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
1: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto!

0: costante, o meglio importante, di Benvenuto Weekend è il DJ Beda con Girare la Testa. Amici, sapete che facciamo adesso? Andiamo al cinema, dai!
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
11: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

c'è tutto il romanticismo di Levante in questa Sei Tu. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci accompagnerà piano piano verso il finale di trasmissione. Intanto vi faccio ascoltare Safe and Sound, Capital Cities.

aiuto, fate presto! Fate presto! Veniteci a salvare! Tutto.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Il gran finale è tutto suo, come di consueto. Naturalmente sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Benvenuto weekend.
1: Momento dei saluti, momento dei ringraziamenti. Intanto ringrazio voi che avete ascoltato anche questa puntata di Benvenuto Weekend. Vi ringrazio ancora se deciderete di continuare ad ascoltare tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita. Mi raccomando, non vi deluderà. Ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tutti quanti ci ritroveremo insieme, se vorrete, naturalmente, tra 7 giorni, sempre qui. Io sono Alessandro Parodo e vi auguro, naturalmente, buon fine settimana.
0: Benvenuto weekend!

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: Disco novità, Fran B con Luglio.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 26 giugno. Ariete, la giornata parte bene con la luna positiva, utile soprattutto sul lavoro, vi rende geniali. L'amore continua ad essere intenso ma conflittuale. Toro, la luna è ancora opposta, ecco perché sarete nervosi e troppo precipitosi in tutto ciò che farete. Non dovete parlare a sproposito. Gemelli, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. Urano potrebbe rendervi fin troppo esuberanti e farvi fare delle scelte sbagliate. In amore le cose migliorano. Cancro, anche oggi possono esserci delle novità importanti. Giove e Mercurio vi agevolano sul lavoro e Venere vi regala tanto amore. In questa giornata sarete alle prese con persone interessanti. Leone, la luna oggi vi rende un po' nervosi, Marte continua ad avvelenare l'ambiente professionale, questo vi crea tensione, in questo momento non siete abbastanza lucidi. Vergine, sarà una giornata interessante in cui avrete tante cose da fare, ottenendo dei risultati incoraggianti sul lavoro e nella vita privata. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, una giornata impegnativa in cui sarete costretti a bruciare molte energie per stare dietro agli impegni professionali. Se dovete prendere una decisione non potete rimandare. Scorpione, ci sono delle belle novità all'orizzonte, specie sul lavoro. La luna può portare delle notizie inattese, giornata giusta per dichiarare un sentimento. Sagittario, giornata non proprio ideale. La luna complica i rapporti con il partner e Marte rende difficile il dialogo. Sul lavoro dovete concentrarvi di più. Capricorno, sarà il caso di tenere sotto controllo le spese. Giove e Mercurio in Cancro causano degli imprevisti. Non trascurate mai il lavoro in questo momento. Acquario, la luna in Scorpione vi rende distratti. Attenti a non dimenticare qualcosa di veramente importante. La serata si prospetta comunque piacevole. Pesci, l'amore è ancora una nota lieta di questa giornata. Con Marte e luna in posizione bellissima, siete al centro dell'attenzione. Anche sul lavoro non avrete difficoltà ad ottenere buoni risultati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorsi. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui

0: Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
3: e io sono Chiara.
2: La I può innamorarsi e farsi ridere?
3: E se sì,

0: Allora, domanda: potresti mai innamorarti di un'intelligenza artificiale?
1: La mia risposta? Dipende.
0: Beh, dai, da cosa?
1: È simpatico.
2: Sono pillole di AI.
0: Questa non era una risposta che mi aspettavo, eh.
1: Beh, ma se non mi fa ridere non parto nemmeno con gli esseri umani.
0: Ecco, punto valido.
1: Perché?
0: Perché oggi esistono persone che parlano ogni giorno con chatbot progettati per far compagnia.
1: Quelli che sembrano amici virtuali.
0: Esatto. App come Replica permettono di creare conversazioni molto personali, eh.
1: Quindi qualcuno può raccontare la sua giornata a una AI.
0: Esatto, o chiedere consigli, sfogarsi, o semplicemente fare due chiacchiere.
1: Fin qui non sembra così strano.
0: Ma infatti, il punto è che alcune persone sviluppano un legame emotivo molto

0: molto forte.
1: Forte quanto?
0: In certi sensi parlano della I come un'amica, una confidente o addirittura un partner.
1: Ok, la faccenda è interessante. Capisco però.
0: La domanda però è inevitabile. Se un chatbot ti dice mi manchi.
1: Gli manco davvero?
0: Ecco il punto.
1: Immagino di no.
0: No, è un'intelligenza artificiale, non prova emozioni come noi.
1: Quindi non si innamora.
0: Simula conversazioni che assomigliano a quelle di una persona innamorata.
1: Però a volte sembrano molto convincenti. E per quanto riguarda l'umorismo?
0: Anche lì la situazione è curiosa.
1: Perché?
0: Perché le AI possono fare battute.
1: Alcune anche migliori di certe persone.
0: Ecco, non volevo dirlo io. Hanno imparato osservando milioni di esempi di dialoghi, giochi di parole e situazioni comiche.
1: Quindi sanno riconoscere cosa fa ridere.
0: Sì, o almeno ci provano.
1: Perché, diciamolo.
0: Dai, diciamolo.
1: A volte le battute della I fanno ridere.
0: Sì, a volte fanno venire voglia di spegnere il computer o il dispositivo. Però c'è una differenza importante.
1: Quale?
0: Quando una persona fa una battuta, capisce perché è divertente.
1: La I, invece?
0: Beh, sa che probabilmente funzionerà.
1: Ma non ride e non si innamora. Però riesce a dare l'impressione di fare tutte queste cose.
0: Ed è questo che rende il tema così interessante.
1: Perché alla fine le relazioni non riguardano solo ciò che proviamo.
0: No, anche come noi le percepiamo.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se qualcosa vi fa sentire ascoltati,
1: vi consola nei momenti difficili
0: e ogni tanto riesce pure a farvi ridere,
1: è davvero così importante sapere se dall'altra parte c'è un essere umano?
0: Beh, ma forse il punto non è decidere se la I possa essere un'amica, farci ridere o addirittura sembrare innamorata, ma ricordarci che per quanto convincente possa essere, resta comunque una tecnologia. Uno strumento straordinario capace di simulare emozioni, però senza mai provarle davvero. E quindi vi auguriamo un buon weekend lasciandovi con questa riflessione. Alla settimana prossima!
1: Ciao!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco. In libreria da Salani.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Grande successo a Bisceglie per l'ottava e ultima tappa di selezione del concorso nazionale The New Talent, Musica e Spettacolo, una manifestazione di rilievo italiano nata per valorizzare la performance dal vivo e dare una vetrina concreta a cantanti, cantautori, musicisti, ballerini e artisti delle arti varie. Con la direzione artistica di Gianni Maggi e il coordinamento di Anna Mancini si sono esibiti i migliori talenti delle categorie senior e ragazzi per conquistare il pass verso le semifinali di Giugliano e la finalissima di Grumo Nevano. A superare brillantemente il turno e a staccare il biglietto per la finale sono stati gli artisti Antonia Policastro, Aurora De Bari, Jared Ian De Cataldo, Martina Caputo, Nico, Paola Lopopolo, Sofia Quagliarella e il batterista Gianluca Lupone. Nel corso della serata sono stati assegnati anche i prestigiosi riconoscimenti delle emittenti partner. L'ambitissimo premio speciale Radio Idea e Disco Novità è andato ad Aurora De Bari, che si esibirà come ospite ufficiale al prestigioso Gala Disco Novità il prossimo 23 luglio a Molfetta. Il premio speciale Radio On Play è stato invece conferito alla cantante Ari. A valutare le esibizioni, una giuria di assoluta qualità, composta dalla referente ufficiale per la Regione Puglia, Anna Mancini, da Laura Coppola per il network radiofonico partner, Radio People Fly, Radio On Play e Radio Mia, dall'esperto di presenza scenica Giuseppe Pastore e dal presidente di Radio Idea, Luigi Catacchio. La serata è stata condotta da Mattia Zuffellato e dallo stesso direttore artistico Gianni Maggi, mentre a condurre la diretta radiofonica è stato lo speaker Sasi Ricciardi. Andiamo subito ad ascoltare i protagonisti della serata nelle nostre interviste.
2: Un saluto, sono Gianni Maggi, il direttore artistico del concorso nazionale del Talent. Siamo qui a Bisceglie, dove abbiamo svolto l'ottava e ultima tappa del concorso nazionale del Talent per decretare gli ultimi semifinalisti e finalisti di questa edizione. Quindi è stata una serata ricca di sorprese, tanti premi messi in palio dalla giuria, quindi non aspettiamo l'ora di concludere questa edizione con le semifinali e finali che si terranno 17, 18 e 19 luglio.
3: Buonasera, sono Anna Mancini in Arte Eclizia. Dunque, è stata una serata gradevolissima, ma soprattutto ricca di talenti. Non ci aspettavamo questa qualità così alta. Questa è stata l'ultima tappa di questo concorso che abbiamo portato in giro per tutta l'Italia. La Regione Puglia era l'ultima regione, ma è stato veramente molto difficile per noi giurati questa sera assegnare i premi. Qualcuno ci è rimasto male, qualcuno è stato felice, come sempre così, ogni competizione ti fa crescere. Pezzi molto belli, grande audacia, grande coraggio, nulla si fa per caso, perché noi cerchiamo sempre in questi nuovi talenti di far assaporare quello che poi può essere veramente un futuro artistico. E quindi questo è quello che ci auguriamo. Adesso con la semifinale e finale ci saranno dei premi molto prestigiosi, c'è anche addirittura un inedito già confezionato e quindi già poi messo in promozione per chi vincerà, senza sminuire i premi che sono stati dati stasera dai due dirigenti radio che appunto erano presenti fra giurati e Radio Idea e Radio Mia di Napoli, per cui questo fa capire come questo talent fa entrare direttamente l'artista in contatto con quella che può essere la professione artistica in senso stretto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: Disco novità, Fran B con Luglio.
1: Disco novità.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. L'emoglobinuria parossistica notturna è una malattia rara del sangue che colpisce circa 500 persone in Italia. Fino a pochi decenni fa, la sopravvivenza media non superava i 25 anni dalla diagnosi. Al congresso dell'European Hematology Association, appena concluso a Stoccolma, sono arrivati nuovi dati che raccontano una storia diversa, quella di una malattia che si può, finalmente, controllare nel tempo. Ne abbiamo parlato con Antonio Risitano, presidente dell'International PNH Interest Group. Professore, cos'è l'EPN e perché è così difficile da gestire per i pazienti?
4: La emoglobinuria parossistica notturna è una malattia del sangue, del midollo osseo, in cui le cellule sono ridotte rispetto al normale e sono anche difettose. Non stiamo parlando di una leucemia, non stiamo parlando di un tumore, stiamo parlando di una malattia però in cui da una parte i valori ematici sono bassi e dall'altra questo è dovuto al fatto che queste cellule difettose si distruggono nel sangue. Parliamo in particolare dei globuli rossi che dovrebbero trasportare l'ossigeno nel nostro sangue, lo fanno però devono essere interi per farlo. L'alterazione di queste cellule praticamente si rompono nel sangue, rompendosi nel sangue innanzitutto scendono i livelli di emoglobina e questo fa sentire il paziente stanco, ma in aggiunta a questo la rottura dei globuli rossi genera una serie di detriti che circolano nel sangue e danno una serie di manifestazioni importanti che poi hanno un impatto importante sui sintomi dei pazienti e sulla loro qualità della vita.
3: Cosa ci dicono i nuovi dati presentati qui a Stoccolma e perché sono importanti per i pazienti?
4: Queste evidenze sono importanti per un motivo, perché hanno cambiato completamente il paradigma di trattamento della malattia. Le terapie precedenti ci avevano permesso di guadagnare quasi la normalizzazione della sopravvivenza in questi pazienti, obiettivo ovviamente enorme, di cui siamo stati tutti quanti orgogliosi, ma non ci permettevano di normalizzare tutte le manifestazioni della malattia. Con queste nuove terapie ci stiamo avvicinando a questo. Abbiamo alzato l'asticella del trattamento dell'emoglobinuria parossistica notturna e questo ovviamente promette di avere un impatto importante anche sulla qualità di vita dei pazienti. Dobbiamo sottolineare che questi erano dati ormai già noti, ma come sempre succede in medicina, confermare che questi dati restano tali anche a distanza di anni dall'inizio del trattamento è quello che rassicura più di tutto noi medici e ovviamente i pazienti e le loro famiglie. I pacienti che ricevono il trattamento con iptacopan ormai vedono garantita la loro sopravvivenza a lungo termine. In aggiunta a questo la maggioranza di loro vive con livelli di emoglobina praticamente normali e non ha segni o sintomi di emolisi. Questo significa che non hanno le manifestazioni cliniche della malattia, quindi non siamo forse ancora al punto che possono dimenticarsi di essere malati, cosa che sarebbe anche pericolosa e controproducente ovviamente, ma realmente possiamo dire che queste terapie cominciano a essere compatibili con una vita pressoché normale, anche considerando il fatto che non parliamo più di terapie che devono essere fatte per via endovenosa richiedendo un accesso in ospedale, ma sono fatte per via orale a casa. Quindi nel momento in cui il paziente è consapevole della malattia, è consapevole dell'importanza del trattamento e lo fa in maniera corretta, riesce non solo a stare bene, ma a prevenire tutte le possibili conseguenze della malattia e di fatto ci aspettiamo che abbia un'aspettativa di vita normale e una qualità di vita il più possibile vicino alla normalità.
3: Buone notizie anche per i pazienti con leucemia mieloide cronica di nuova diagnosi. Asciminib continua a dimostrare efficacia e profilo di tollerabilità favorevole. Raffaele Palmieri, dell'Università di Roma, Tor Vergata.
5: Sappiamo come in passato questa era una patologia con un esito inevitabilmente infausto che poi si è giovata nel tempo di farmaci ad intento curativo e viviamo oggi una nuova era con l'avvento di un nuovo farmaco, il farmaco Asciminib, che è un farmaco il primo farmaco approvato con un meccanismo d'azione diverso rispetto a quelli che sono i classici inibitori della tirosinchinasi BCR-ABL, e nello specifico vengono presentati nel contesto di questo congresso i dati ad un follow-up esteso rispetto a quelli dello studio registrativo. Un follow-up di 144 settimane, quindi ci rende ragione di un follow-up molto lungo, in cui si conferma una superiorità di questa molecola rispetto ai farmaci che noi definiamo di prima generazione, quindi se vogliamo i materib, il caposaldo del trattamento di questa patologia, e i suoi figli, i farmaci di seconda generazione. E vediamo questa maggiore efficacia perché ci sono una percentuale di pazienti maggiore che ottiene delle risposte profonde, che sappiamo essere un qualcosa che proietta anche verso la sospensione del trattamento e quindi la cura dei nostri pazienti, così come una percentuale più bassa di pazienti in trattamento con questo nuovo farmaco asciminib che sospende il trattamento a causa degli effetti collaterali. E quindi da un'altra parte è un messaggio rassicurante per quei pazienti che purtroppo non potranno sospendere il trattamento ma che dovranno proseguire il trattamento a vita. Nello specifico, quello che ci aspettiamo nel prossimo passaggio è auspicabilmente proprio i dati di sospensione del trattamento di questa nuova molecola, che ci offriranno, speriamo, una prospettiva di cura anche per questi pazienti con questa patologia un tempo difficile da curare.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
1: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
6: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
7: Va ora in onda
8: Black Coffee, il meglio della soul funk e

0: I re indiscussi della Miami Disco degli anni 70, KC and the Sunshine Band, fondati nel 1973 da Harry Wayne Casey, un collettivo multietnico che ha letteralmente plasmato il suono dell'epoca d'oro delle discoteche. Con una formazione massiccia hanno fuso funk, R&B e ritmo caraibici, il risultato una fabbrica di successi planetari, primi a piazzare 4 singoli consecutivi al numero uno dopo i Beatles. Get Down Tonight è stato il loro primo storico brano ad avere un grande successo, e con la carica giusta della KC and the Sunshine Band diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: La carica giusta è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Betturini. Andiamo avanti con la musica con Barry White.
2: I must relax you, I mean totally relax you.

Un super classico della musica soul, ritmo elegante, arrangiamento orchestrale da brividi e quel timbro profondo che ha fatto la storia. Non è magia, è solo l'amore che fa il suo corso. Questa è It's Only Love Doing Its Thing di Barry White, è del 1978, ma nel 1989 Mick Hucknall e i suoi Simply Red trasformavano questo classico di Barry White in una cover soul. Adesso un brano del 1979 che ha fatto la storia della funk. Molti lo conoscono per la colonna sonora di Ghostbusters, direttamente dal loro secondo album. Ecco la contagiosa energia di Ray Parker Jr. e Radio con You Can Change.

brano che rappresenta un momento di vera rinascita. Siamo nel 1982 all'interno dell'album Midnight Love, lo stesso di Sexual Healing. Dopo anni difficili segnati da depressione, dipendenze e problemi finanziari, Marvin Gaye si rifugia in Belgio per ritrovare se stesso. Un brano che fotografa perfettamente quel ritorno alla vita, una guarigione spirituale che purtroppo rimarrà uno degli ultimi grandi regali della sua carriera. Adesso due grandi artisti, Charlie Wilson e Smokey Robinson.

Due grandi artisti insieme con All My Love, una collaborazione nata da un sogno nel cassetto. Pensate che lo stesso Charlie Wilson ha confessato che lavorare con un pilastro della Motown come Smokey Robinson era il desiderio di una vita. Un'intesa nata in studio tra aneddoti del passato e l'inconfondibile sound R&B che unisce generazione. Due leggende, assoluto, una sola grande traccia.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità del

Hey Bright si conferma un maestro nel creare atmosfere capaci di svoltare la giornata con la giusta dose di groove. Listen to Your Heart mescola perfettamente il soul classico con un R&B moderno ed elegante. La voce principale è affidata a Angeli. Invece Anderson .Paak ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con il debutto alla regia nella commedia K-Pops al fianco del figlio Saul Rashid. Ha interpretato un musicista e ha contribuito con numerose canzoni alla colonna sonora. Una di queste è la collaborazione con Alissa nel brano Can't Get Enough, l'ultimo singolo estratto dalla colonna sonora di K-Pops.

Can't Get an Offer, Anderson .Paak. Il prossimo artista è Glenn Lewis, che ci offre un altro assaggio del suo prossimo progetto con il nuovo singolo Impression, un brano morbido che anticipa il nuovo album Overture, in uscita tra pochi giorni.

C'è qualcosa di speciale nel diventare adulti, non semplicemente avere l'età per votare o per bere il primo drink in discoteca, ma quella maturità che arriva dopo i 40 anni. È in questa fase della vita che sta entrando Chrisette Michelle. Il suo nuovo singolo si chiama Flower Mama.

Era Chrisette Michele con Flower Mama. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Kate Edmund grazie al suo delizioso singolo estivo del 2015, Let's Get Together, è tornato con What You Gonna Do For Me.

Bay Bright con Listen to Heart, Lisa Anderson Paak con Can't Get Enough, che fa parte della colonna sonora di K-Pops, Glenn Lewis Impression, la debuttante Nomi con Sweet Talk, Chrisette Michelle con Flower Mama, Keith Edmund, What's Gonna Do For Me, le sei novità di oggi di Black Coffee.

Due artisti e due amici si incontrano e decidono di collaborare con un nuovo progetto. L'album si chiama Giving It Up del 2006 di George Benson e Al Jarreau, dove ci sono brani precedentemente registrati da entrambi gli artisti, tra cui questa Brazen. Qui siamo invece nei primi anni 90 con uno dei brani più belli degli Incognito e più amati, e credo sia anche l'album che ha avuto il più grande successo commerciale per il gruppo inglese, con la voce di Maisa Leak. Il brano si chiama Still a Friend of Mine.

Still a Friend of Mine erano gli Incognito, ma quanta eleganza c'è in questo brano. Siamo in apertura del nuovo millennio ed è anche il brano di punta di Lovers Rock, il quinto album di Sade Adu. Ascoltiamo By Your Side.

0: Musica ad ascoltare a occhi chiusi, Sade con By Your Side, adesso Miss Monet insieme a Will Dowing.
1: It's BJK calling Miss Monet.

Miss Monet si è messa in risalto nel programma The Voice, la versione americana, dove ha stupito la folla con la sua interpretazione di New Attitude di Patti LaBelle. L'abbiamo ascoltata in questo duetto con il re del soul sofisticato Will Dobbing, era The Groove With You. Celeste l'abbiamo conosciuta con questo brano che prende ispirazione da Sinner Man di Nina Simone del 1965, dal suo album debutto del 2020. Ascoltiamo Stop This Flame.

0: Stop This Flame era Celeste. Ma quanta buona musica anche oggi, allora un grazie ai nostri radioascoltatori, un grazie per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini, grazie per aver ascoltato Black Coffee, il passato e il presente della Soul, Funky ed R&B.
1: Thank you. Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, Nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono

Sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco. In libreria da Salani.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Novas.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Disco novità, Fran B con Luglio.
1: Disco novità. Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novus.
5: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: Music inizia lo Stock Countdown. Una sola entrata alla posizione numero 10.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The countdown of hit list. R&B Top 10.
0: Questa è la settimana 24.
1: Hit list R&B. New entry.

Rigma è l'unica nuova entrata della settimana, Kate Hitmo e la sua What You Gonna Do For Me. Mentre alle 9 e saliamo la nostra classifica, troviamo in salita dal 10 I'm Ray Again, il singolo di Candice Watson.

Mir again di Candice Walton, il 9 della nostra hit list RB Top 10, settimana 24. Saliamo di una posizione all'8 prima di incontrare il numero 1 del 2022, c'è Reggie Miles, Featuring T1. Questo è The Sweetest.

0: number one song of 2022.
1: Nel 2022 c'era ancora lei al numero uno, seconda settimana per Emotions, guitar mix per Shyla Prosper.

0: Sei giovane e cerchi la tua strada verso il futuro? Se hai tra i 18 e i 28 anni, con il Servizio Civile Universale fai un'esperienza di crescita per il bene comune. Puoi scegliere tra progetti dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Ci sono oltre 62.000 posti disponibili. Con il Servizio Civile ti formi, ricevi un assegno mensile e accedi alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando 2025 è online su scelgoilserviziocivile.gov.it. Scegli il Servizio Civile. Scegli il tuo futuro. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto.

0: R&B Top 10.
1: La settimana 24 del 2026, ben ritrovato ancora una volta, io sono Paolo Caroli. Questa è Hitlist R&B Top 10 che continua con il nostro countdown. In discesa abbiamo Dennis Collins, What Gonna Do For You. Questa settimana lo troviamo al numero 7. In discesa

Alex Collins in discesa dal numero, dunque, dal numero 5 al numero 7 con questa What Can I Do For You della nostra hit list RB Top 10. Saliamo di una posizione e troviamo Starlight, il singolo di Telegreen Factory, Dino Sirius e Brandon Lane.

0: Playing now. The number one song of 2023.
1: E nel 2023 ancora una volta numero uno della nostra Italy's R&B Top 10 c'era Anya Garvey featuring Metro Beats.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Yeah. Yeah. Yeah, yeah.
4: Killer Zombie Top 10.
5: Ooh, what you got to go?
3: Yeah, yeah. Settimana 24 del 2026, questo è It List RB Top 10. Io sono Paolo Garoli. Il nostro countdown ricomincia. Oh, abbiamo una nuova entrata, un rientro alla posizione numero 4. Ma prima ascoltiamo JD.

0: one song of 2024.
1: Nel 2024 ancora un'altra ex aequo, sempre al numero uno, Terry Green e la sua Unexpected Love featuring Maurizio Metalli.

0: campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

ripetiamo quello che avete ascoltato fino adesso. L'unica nuova entrata è Kate Hickman al numero 10, poi Candice Watson, Reggie Myers e T1, Dennis Collins, Terry Green, James D e Audrey Weller Downing, Prince al DJ, e questi erano i nostri numeri 1, le prime 7 posizioni. Adesso andiamo ad ascoltare le prossime 3 posizioni. Start the countdown. 3, 2, 1. Ormai era inevitabile che entrava tra le prime 3 posizioni, nuovo singolo per

vertice della nostra hit list R&B Top 10. Instant Soul con Trip al numero 3, mentre al 2 incontriamo Crazy Love, il singolo di Steven Dett.

0: R&B number one.
1: Si riconferma tre volte di seguito, tre settimane di seguito, Babe Right, Listen to Your Heart, Fettori and Julie. Su questo brano vi saluto, alla prossima con i Hit List R&B Top 10.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, 2 campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nos.
1: Gli amici di sempre, gli abbracci.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di

0: cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic
1: con Marchio Del Weis,
2: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Grande successo a Bisceglie per l'ottava e ultima tappa di selezione del concorso nazionale The New Talent, Musica e Spettacolo, una manifestazione di rilievo italiano nata per valorizzare la performance dal vivo e dare una vetrina concreta a cantanti, cantautori, musicisti, ballerini e artisti delle arti varie. Con la direzione artistica di Gianni Magi e il coordinamento di Anna Mancini si sono esibiti i migliori talenti delle categorie senior e ragazzi per conquistare il pass verso le semifinali di Giuliano e la finalissima di Grumo Nevano. A superare brillantemente il turno e a staccare il biglietto per la finale sono stati gli artisti Antonia Policastro, Aurora De Bari, Jared Ian De Cataldo, Martina Caputo, Nico, Paola Lo Popolo, Sofia Quagliarella e il batterista Gianluca Lupone. Nel corso della serata sono stati assegnati anche i prestigiosi riconoscimenti delle emittenti partner. L'ambitissimo premio speciale Radio Idea e Disco Novità è andato ad Aurora De Bari, che si esibirà come ospite ufficiale al prestigioso Gala Disco Novità il prossimo 23 luglio a Molfetta. Il premio speciale Radio On Play è stato invece conferito alla cantante Ari. A valutare le esibizioni, una giuria di assoluta qualità, composta dalla referente ufficiale per la Regione Puglia, Anna Mancini, da Laura Coppola per il network radiofonico Partner, Radio People Fly, Radio On Play e Radio Mia, dall'esperto di presenza scenica Giuseppe Pastore e dal presidente di Radio Idea, Luigi Catacchio. La serata è stata condotta da Mattia Zuffellato e dallo stesso direttore artistico Gianni Magi, mentre a condurre la diretta radiofonica è stato lo speaker Sasi Ricciardi. Andiamo subito ad ascoltare i protagonisti della serata nelle nostre interviste.
3: Un saluto, sono Gianni Magi, il direttore artistico del concorso nazionale del Talent. Siamo qui a Bisceglie, dove abbiamo svolto l'ottava e ultima tappa del concorso nazionale del Talent per decretare gli ultimi semifinalisti e finalisti di questa edizione. Quindi è stata una serata ricca di sorprese, tanti premi messi in palio dalla giuria, quindi non aspettiamo l'ora di concludere questa edizione con le semifinali e finali che si terranno 17, 18 e 19 luglio.
4: Buonasera, sono Anna Mancini in Arte Eclizia. Dunque, è stata una serata gradevolissima, ma soprattutto ricca di talenti. Non ci aspettavamo questa qualità così alta. Questa è stata l'ultima tappa di questo concorso che abbiamo portato in giro per tutta l'Italia. La Regione Puglia era l'ultima regione, ma è stato veramente molto difficile per noi giurati questa sera assegnare i premi. Qualcuno ci è rimasto male, qualcuno è stato felice, come sempre così, ogni competizione ti fa crescere. Pezzi molto belli, grande audacia, grande coraggio, nulla si fa per caso, perché noi cerchiamo sempre in questi nuovi talenti di far assaporare quello che poi può essere veramente un futuro artistico. E quindi questo è quello che ci auguriamo. Adesso con la semifinale finale ci saranno dei premi molto prestigiosi, c'è anche addirittura un inedito già confezionato e quindi già poi messo in promozione per chi vincerà, senza sminuire i premi che sono stati dati stasera dai due dirigenti radio che appunto erano presenti fra giurati e Radio Idea e Radio Mia di Napoli. Per cui questo fa capire come questo talent fa entrare direttamente l'artista in contatto con quella che può essere la professione artistica in senso stretto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Allora, domanda: potresti mai innamorarti di un'intelligenza artificiale?
1: La mia risposta? Dipende.
0: Beh, dai, da cosa?
1: È simpatico.
2: Sono pillole di AI.
0: Questa non era una risposta che mi aspettavo, eh.
1: Beh, ma se non mi fa ridere non parto nemmeno con gli esseri umani.
0: Ecco, punto valido.
1: Perché?
0: Perché oggi esistono persone che parlano ogni giorno con chatbot progettati per far compagnia.
1: Quelli che sembrano amici virtuali.
0: Esatto. App come Replica permettono di creare conversazioni molto personali, eh.
1: Quindi qualcuno può raccontare la sua giornata a una AI.
0: Esatto, o chiedere consigli, sfogarsi, o semplicemente fare due chiacchiere.
1: Fin qui non sembra così strano.
0: Ma infatti, il punto è che alcune persone sviluppano un legame emotivo molto forte.
1: Forte quanto?
0: In certi sensi parlano della AI come un'amica, una confidente o addirittura un partner.
1: Ok, la faccenda è interessante. Capisco però.
0: La domanda però è inevitabile. Se un chatbot ti dice mi manchi.
1: Gli manco davvero?
0: Ecco il punto.
1: Immagino di no.
0: No, è un'intelligenza artificiale, non prova emozioni come noi, eh.
1: Quindi non si innamora.
0: Simula conversazioni che assomigliano a quelle di una persona innamorata.
1: Però a volte sembrano molto convincenti. E per quanto riguarda l'umorismo?
0: Anche lì la situazione è curiosa.
1: Perché?
0: Perché le AI possono fare battute.
1: Alcune anche migliori di certe persone.
0: Ecco, non volevo dirlo io. Hanno imparato osservando milioni di esempi di dialoghi, giochi di parole e situazioni comiche.
1: Quindi sanno riconoscere cosa fa ridere.
0: Sì, o almeno ci provano.
1: Perché, diciamolo.
0: Dai, diciamolo.
1: A volte le battute della AI fanno ridere.
0: Sì, a volte fanno venire voglia di spegnere il computer o il dispositivo. Però c'è una differenza importante.
1: Quale?
0: Quando una persona fa una battuta, capisce perché è divertente.
1: La AI, invece?
0: Beh, sa che probabilmente funzionerà.
1: Ma non ride e non si innamora. Però riesce a dare l'impressione di fare tutte queste cose.
0: Ed è questo che rende il tema così interessante.
1: Perché alla fine le relazioni non riguardano solo ciò che proviamo.
0: No, anche come noi le percepiamo.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se qualcosa vi fa sentire ascoltati,
1: vi consola nei momenti difficili
0: e ogni tanto riesce pure a farvi ridere,
1: è davvero così importante sapere se dall'altra parte c'è un essere umano?
0: Ma forse il punto non è decidere se la AI possa essere un'amica, farci ridere o addirittura sembrare innamorata, ma ricordarci che per quanto convincente possa essere, resta comunque una tecnologia. Uno strumento straordinario capace di simulare emozioni, però senza mai provarle davvero. E quindi vi auguriamo un buon weekend lasciandovi con questa riflessione. Alla settimana prossima!
1: Ciao.

0: muore.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
3: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: con novità.
1: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

amici radioascoltatori, siete pronti a vivere una nuova entusiasmante ma anche inutile puntata? Sì, siete pronti? Lo volete voi? Finché divertimento non ci separi, ma che ci separa? Cioè, noi abbiamo questo programma che è completamente inutile, incondizionatamente, tempo zero, sciocchi la capanna. Ben trovati! Ho fatto quel minimo di pausa non perché sono bravo, ma soltanto perché dovevo finire di dare un tiro. C'è un tiro perché, guarda, e lo so che non si deve fare, però la finestra aperta, guarda, vedi, c'ho questa qua, lo svapo. Vabbè, ho fatto così, abbiate pazienza. E questa è la bellezza di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, dove anche lo sciocco principale, cioè Simone Papini, fa lo sciocco. E quindi è giusto così. Amici miei, come procede la vostra estate? Intanto un saluto veramente di cuore a tutti gli studenti delle superiori con l'esame di maturità che sono impegnati, ormai l'ho scritto, ve lo siete veramente lasciati alle spalle. Nella capanna internazionale anche noi stiamo sostenendo gli esami perché ci fa piacere, insomma, emulare in tutto e per tutto la realtà. Ma voi amici studenti, a voi veramente un abbraccio grande come il mondo, perché per voi inizia la vita, insomma, no, da adulti, ecco. Quindi tanti auguri, perché durante i prossimi giorni sarà anche il momento degli orali. Ve li ricordate gli orali quando andavi con la cartucciera che dice che mi chiederà che farà? Ve li ricordate? Mamma mia, veramente, ci teniamo compagnia, facciamo un po' gli sciocchini. Scusate, mi stavo facendo gli affari miei nel frattempo perché mi squillava il telefono. Non iniziamo proprio benissimo, meno male che l'ho messo con vibrazione, perché sennò veramente, ma si può iniziare un programma in questa maniera, questo Tempo Zero Sciocchi? Allora, c'è da salutare tutte le nuove antenne in syndication, rigorosamente in onda in diretta, anche in questa settimana, non dico dal al, perché sennò la Consuelo comincia a dire che basta, però se io decidessi di dirlo, la Consuelo che mi direbbe? Niente, che alla fine comando io, quindi posso dire dal 22 al 28 settembre, vedi che volevo fare lo scemo, dal 22 al 28 giugno 2026. Amici radioascoltatori, mettetevi comodi, l'inutilità di questo programma sta per iniziare davanti ai vostri occhi. Ma non siete emozionati di ascoltare un programma inutile? Ma non siete inutilmente entusiasti di questo programma? Un po' come me, effettivamente. E allora iniziamo con la nostra musica, Summer Competition, Summer Live Compilation, anche con i nostri DJ,

0: Forse in un futuro l'ex pensatore, ex guru, potrebbe tornare come amministratore. Spero di no. Spero di no. Scusa, però.
1: Cambierà vestito.
0: Sì, a cambierà vestito, come lo fa vestire?
1: Non nel senso modo. Che si metterà in minigonna.
0: No, no,
1: però
0: certo.
1: Cambierà
0: però
1: modo di essere.
0: Ma come fa a cambiare modo di essere a 74 anni? Scusi, abbia pazienza.
1: Modo
0: ormai è così. Cosa deve fare?
1: Di vivere.
0: Ma non può cambiare modo di vivere, a meno che non sia lei a insegnarle un nuovo modo di vivere. Ma siccome lei già non sa vivere, non penso che possa insegnare nulla al pensatore, all'ex pensatore, già.

0: la nostra matrona si è fissata che potrebbe essere lei il nuovo guru, e questa cosa già mi spaventa, ma potrebbe provare a insegnare a vivere lei all'ex pensatore. Allora, matrona, mi sembra che lei stia volando un po' troppo alta, fondamentalmente cosa le insegna? Ha 74 anni, abbia pazienza, come fa a farglielo cambiare?
1: Non è facile. Vivere.
0: Sì.
1: Vivere, in maniera
0: come? Più brillante, privata. Eventualmente.
1: Modo di vivere il gruppo.
0: Deve vivere il gruppo.
1: Che ci saranno,
0: ma che svolta di cosa? Che si sveglia la mattina, c'ha da fare con le cosce farlocche e poi finge di andare all'università. Finisce la giornata, scrive sempre gli stessi messaggi. Scusi, io non lo so,
1: guarda,
0: non mi interessa.
1: Domani inizierò a fargli fare qualche corso.
0: Ah, il corso fatto da lei? Vabbè, visto che anche lei tra le finzioni e la realtà dei corsi ne fa talmente tanti, provateci.

0: Secondo la Matronuru, il nostro ex pensatore potrebbe partecipare a dei corsi tenuti dalla nostra matrona per provare a farlo cambiare a livello anche psicologico e comportamentale. Secondo me a 74 anni è un po' difficile, però vabbè, quindi come
1: diciamo
0: si fa?
1: Per insegnare un po' come si
0: sta al mondo, diciamo, visto che non lo sa.
1: Vero e proprio gruppo. Perché comunque
0: non lo sa. Ci siamo accorti, ma soprattutto io mi sono accorto che non lo sa manco lei come si sta al mondo, ha capito, matrona? E secondo me la cosa tragica è proprio questa, non può insegnare lei.

0: Questa è Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation. Benvenuti nel mondo dei cartoni animati. Sembrano gli Aqua, ma non sono gli Aqua. È Billy Clyde dagli States, naturalizzato giamaicano. Lui, signori miei, mentre lei è la matrona e ha deciso di far partecipare al nostro pensatore, ex guru, ex tutto, a dei corsi immaginari. Ma lei, matrona, già c'ha problemi lei, non penso che possa insegnare. Sono tre anni che non lo sa, effettivamente. Due scatole.
1: Non ha mai avuto questo padrone in assoluto, certo. Anche se comunque è all'interno di Alter Group, ma sì, lui non partecipa.
0: Quindi giustifichiamo una persona anziana anche con qualche rallentamento comportamentale.
1: Quindi, vabbè, se vuole partecipare a questo gruppo, lo devo un po' svessare.
0: Va bene, d'accordo. Ma troppo, ci provi.
1: E poi ci saranno delle altre entrate.
0: Però con calma.
1: Però più avanti
0: Avanti. Vabbè, intanto già sarebbe un successo riuscire un po' a svessare, come dice lei, il nostro ex pensatore, ex guru, perché è veramente un tedio. Ecco, da guru a tedio.

0: una sauna calda calda.
1: Finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni. Avevamo creduto in lui, ci avevamo sperato. Io per primo lo avevo inneggiato a guru, a pensatore. In realtà però nel corso degli anni si è rivelato il nulla, il vuoto siderale. Sempre le stesse parole, cose farlocche, università, palestra. Questi sono i suoi discorsi. E finalmente ce l'ho fatta. Lui non è più il guru, non è più nulla. Lui è il nulla siderale. E è esclusivamente il tediatore. Tediatore.
2: Registrazione.
1: Sì, ancora questo ChatGPT. Andiamo.
3: Ragazzi,
1: dai.
3: Buongiorno,
1: sì, buongiorno anche a lei.
3: Buon pomeriggio,
1: sì,
3: a tutti.
1: Buon pomeriggio. Come va?
3: Io.
1: Bene. La sento un po' mesto.
3: Sono
1: in
3: procinto.
1: Sì,
3: di
1: fare che? Di fare le cose farlocche. Stranamente, visto che non lo dice mai, che fa le cose farlocche. Guardi, ex pensatore, ex guru, a me già mi ha fatto calare lo share. Basta, ne parliamo tra poco.

0: mamma mia quanto mi piace questo pezzo musicale, mamma mia quanto è brava sta ragazza, Angie, amici 2026, amici miei. Ma secondo voi un bravo speaker lo dice che gli piace un pezzo musicale più di altri? Secondo voi? Vabbè, quelli bravi però. Vabbè, ma chi se ne frega, ma io mica sono bravo e allora lo posso dire, che bello sto pezzo. Allora, pensatore, prima abbiamo fatto suonare Cocco DJ. Adesso, così dal cilindro, vorrei estrarre anche Etna DJ, che ci sta anche un po' stretto perché, voglio dire, è grandino Etna. Quindi, per favore, faccia veloce, faccia breve, faccia, perché io sinceramente non ho tutta la puntata da perdere con lei. E si tiri un po' su di morale, fondamentalmente, dai.
1: Sempre all'asilo.
0: All'asilo, meno ci rimanga.
1: Volevo chiedere il permesso alle
0: a chi?
1: Due.
0: Basta con queste cose.
1: Quindi all'amministrazione. Attrice, il faro e
0: sì, il faro. Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta.
0: Sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che.
0: Mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza.
1: Ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non la sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

Gira la stanza, gira, ma girano, a me girano anche le cosiddette. Cioè, a me parlare veramente col pensatore fa venire il nervoso. Ma come mai questo uomo mi tocca? Io non lo so. Cioè, io non ci riesco veramente a sopportarlo quell'uomo lì. Ma com'è possibile? Io non ce la faccio. Amici radioascoltatori, è il momento di Etna DJ. Un'estate magica, è Summer Competition, Summer Live Compilation. Etna DJ, adesso.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Amici radioascoltatori, durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Cosa? Battete le mani prima ancora di sapere quello che è successo. Durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Il nostro tediatore è stato buttato fuori dal gruppo della matrona. Ma dai, ma poverino, ma come si fa? Praticamente è stato buttato fuori dal gruppo della nostra matrona. Succede che lui, come tutta risposta, si crea praticamente testè un gruppo tutto suo. E che cosa succede? Succede che secondo me qualcuno si incazza, capito?
3: Buona serata a tutti!
2: Che c'è? Sì?
3: E buonanotte per dopo!
2: Ma che sta fuori? Ma che vuole
3: questo? Un abbraccio!
2: Ma che buono! Ma che c'ha cosa? Ma no, ma lasci stare che devo parlare con l'appuntato! Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
4: Allora, ho creato questo gruppo con le persone che hanno accettato.
2: Beh, ovviamente sì, perché se no altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, ok? Sì, quindi
4: entrare in questo gruppo,
2: sì. Fare che facciamo?
4: Vi do il benvenuto a tutti.
2: Grazie, benvenuto
4: questo
2: anche a lei. Grazie di esistere, tra l'altro.
4: Sì. Le nostre passioni.
2: Coltiviamo le nostre passioni, pensavo che dovevamo coltivare un'altra cosa, conoscendo, insomma, no, gli ambienti della capanna. Potevamo coltivare anche magari, cioè, dell'erba, ma non dell'erba, quella, cioè, no, ma che avete capito? Io dicevo, lasciamo perdere, dai, ne parliamo tra poco. Beh, appuntato, io non è che ci avrei tutta sta voglia, glielo dico dello Reppo, di fare parte di un altro gruppetto, ma se lo devo fare, siccome sono seguito da 8 miliardi di persone, lo farò, che ne so, ci lo so, non lo so, sono un ragazzo del ghetto, sono un ragazzo di strada, non lo so, mi ci lasci pensare, appuntato, poi tra poco ne parliamo, eh.

0: a Fiuggi la canteremo, perché noi parteciperemo al contest della musica IA Generation Tempo Zero in classifica, tra l'altro con questo pezzo musicale. Non solo, ci vuole un reggaeton, ton ton ton ton, la cantiamo, allora attenzione, c'è il refrain, poi parte il ritornello. Ve l'ho già detto che ci vedremo a Fiuggi dal 24 al 26 e allora di luglio, e allora andiamo, ce la cantiamo e conoscerò anche la nostra Consuelo di persona, ma non è inutile. Aspetta, reggaeton, ton, ton, ci vuole un reggaeton, ton, ton. Ah, che bello. Sì, conoscerò la nostra Consuelo e mi raccomando, veniteci a trovare, perché c'è la nostra Consuelo. Tu dici che se ne frega, sì, effettivamente io non è che ci faccio le corse, però c'è la Consuelo e la conosceremo anche di persona, sarà fantastico.
1: Te le dico.
0: Che c'è? Che vuole?
1: Essenziale, breve.
0: Sì. Ho capito.
1: Stringato. Ma stringato. Laconico, sì, radiofonico.
0: Radiofonico, ma io le sto a fare pubblicità, ha capito? Scusi questo. Allora, guardi che io vengo a Fiuggi e le insegno a fare la radio, ha capito? Stia calma, per favore, perché sennò mi agito e non vengo neanche più, poi perde 8 miliardi di persone, ha capito? Stia tranquilla. Allora.
1: Simone, sì? Ricordalo.
0: Io mi ricordo. Ma posso evitare di scendere a Fiuggi nel frattempo? Io questa la devo conoscere anche di persona, ma no! Ma non c'ho voglia, nel frattempo c'è quest'altro che c'ha da fare coi gruppi, veramente, datemi pace, eh.
2: Ok, ed è un gruppo, sì, nel che
0: si fa? Sì, che si fa con un po' di entusiasmo, magari, mentre ce lo spiega. Lo so.
2: Quale ognuno di quale... noi può, sì, parlare, condividere le proprie passioni.
0: Ah, che bello, un gruppo veramente interessantissimissimo, proprio qui nel mio cuore, avrebbe detto Barbara D'Urso.

Ve l'avevo promesso a rientro della nostra piccola pausa. C'è Cavana, c'è il divertimento, ma come avevo promesso, perché io le promesse le mantengo sempre, beh, promessa di Lupetto tra l'altro, ecco. Summer Live Competition, Summer Live Compilation con tutti i nostri DJ per fare casino per tutta l'estate, e quindi è il momento di ballare insieme ad Andrea Bolognese. L'avevamo annunciato, il nostro terzo DJ in scaletta oggi, ci colleghiamo proprio con lui, e allora le teste si muovono.

0: c'è gente fuori dai cancelli veramente del camping di Tempo Zero che vuole fare la fila veramente per entrare nel gruppo del tediatore. Vedo gente veramente in fila sotto il sole. Allora, tediatore, lasci stare perché ne parliamo la prossima settimana. Secondo me lei con questo gruppo farà un flop di quelli veramente incredibili. Grazie al nostro Andrea Bolognesi, amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi. Tempo Zero, sciocchi, stupidi, anche inutili. La capanna torna la prossima settimana in syndication su questa emittente radio televisiva preferita. Continuate a scaricare la nostra applicazione, ci ascoltate, ci trovate in DAB, FM, web, ma anche SAT, ma anche dove vi pare, basta che ci ascoltate. E ascoltate quelli bravi, soprattutto perché Simone Papini è... no, Simone Papini è bravino, quantomeno. Ecco, nel frattempo io andrò a fare due chiacchiere con Consuelo, perché io le prossime settimane non glielo sponsorizzo più, il suo evento, glielo dico, e non scendo neanche a Fiuggi, va bene? Ok, quindi stia tranquilla, serena, scialla, ecco, tranquilla, e io vengo giù, le insegno un po' come si fa questo mestiere, va bene? Sì, vedremo un po' di fare qualcosa. Amici, radioascoltatori, grazie veramente di cuore, noi ci sentiamo ovviamente tra 7 giorni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Come? Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da Rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
17: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

prendere la rincorsa per saltare il vuoto e scoprire chi sei tu. Ma non è questo il punto, e il punto sai quale? È proprio questo il punto, che un punto non c'è.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco. In libreria da Salani.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare il sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la

A far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel...

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

0: Golden Classic.
1: Welcome to the sound
0: of 70s and 80s music.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, 2 campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous city.

Rock Wave. Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnior.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984 e attiva dal 2010. Il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Sight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker. Classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun. Rock Wave.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Beth Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed with a slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals. The party's going.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album, e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids. Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverfull, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Peeler, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020, lei era Broke Off con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Life Slime.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco. In libreria da Salani.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
10: e io sono Chiara.
9: Lei può innamorarsi e farsi ridere?
10: E se sì,

0: Allora, domanda: potresti mai innamorarti di un'intelligenza artificiale?
1: La mia risposta? Dipende.
0: Beh, dai, da cosa?
1: È simpatico.
2: Sono pillole di AI.
0: Questa non era una risposta che mi aspettavo, eh.
1: Beh, ma se non mi fa ridere non parto nemmeno con gli esseri umani.
0: Ecco, punto valido.
1: Perché?
0: Perché oggi esistono persone che parlano ogni giorno con chatbot progettati per far compagnia.
1: Quelli che sembrano amici virtuali.
0: Esatto. App come Replica permettono di creare conversazioni molto personali, eh.
1: Quindi qualcuno può raccontare la sua giornata a una AI.
0: Esatto, o chiedere consigli, sfogarsi o semplicemente fare due chiacchiere.
1: Fin qui non sembra così strano.
0: Ma infatti, il punto è che alcune persone sviluppano un legame emotivo molto forte.
1: Forte quanto?
0: In certi sensi parlano della AI come un'amica, una confidente o addirittura un partner.
1: Ok, la faccenda è interessante. Capisco però.
0: La domanda però è inevitabile. Se un chatbot ti dice mi manchi.
1: Gli manco davvero?
0: Ecco il punto.
1: Immagino di no.
0: No, è un'intelligenza artificiale, non prova emozioni come noi, eh.
1: Quindi non si innamora.
0: Simula conversazioni che assomigliano a quelle di una persona innamorata.
1: Però a volte sembrano molto convincenti. E per quanto riguarda l'umorismo?
0: Anche lì la situazione è curiosa.
1: Perché?
0: Perché le AI possono fare battute.
1: Alcune anche migliori di certe persone.
0: Ecco, non volevo dirlo io. Hanno imparato osservando milioni di esempi di dialoghi, giochi di parole e situazioni comiche.
1: Quindi sanno riconoscere cosa fa ridere.
0: Sì, o almeno ci provano.
1: Perché, diciamolo.
0: Dai, diciamolo.
1: A volte le battute della AI fanno ridere.
0: Sì, a volte fanno venire voglia di spegnere il computer o il dispositivo. Però c'è una differenza importante.
1: Quale?
0: Quando una persona fa una battuta, capisce perché è divertente.
1: La AI, invece?
0: Beh, sa che probabilmente funzionerà.
1: Ma non ride e non si innamora. Però riesce a dare l'impressione di fare tutte queste cose.
0: Ed è questo che rende il tema così interessante.
1: Perché alla fine le relazioni non riguardano solo ciò che proviamo.
0: No, anche come noi le percepiamo.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se qualcosa vi fa sentire ascoltati,
1: vi consola nei momenti difficili
0: e ogni tanto riesce pure a farvi ridere,
1: è davvero così importante sapere se dall'altra parte c'è un essere umano?
0: Ma forse il punto non è decidere se la AI possa essere un'amica, farci ridere o addirittura sembrare innamorata, ma ricordarci che per quanto convincente possa essere, resta comunque una tecnologia. Uno strumento straordinario capace di simulare emozioni, però senza mai provarle davvero. E quindi vi auguriamo un buon weekend lasciandovi con questa riflessione. Alla settimana prossima.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Idea News Magazine. Grande successo a Bisceglie per l'ottava e ultima tappa di selezione del concorso nazionale The New Talent Musica e Spettacolo, una manifestazione di rilievo italiano nata per valorizzare la performance dal vivo e dare una vetrina concreta a cantanti, cantautori, musicisti, ballerini e artisti delle arti varie. Con la direzione artistica di Gianni Maggi e il coordinamento di Anna Mancini si sono esibiti i migliori talenti delle categorie senior e ragazzi per conquistare il pass verso le semifinali di Giuliano e la finalissima di Grumo Nevano. A superare brillantemente il turno e a staccare il biglietto per la finale sono stati gli artisti Antonia Policastro, Aurora De Bari, Jared Ian De Cataldo, Martina Caputo, Nico, Paola Lo Popolo, Sofia Quagliarella e il batterista Gianluca Lupone. Nel corso della serata sono stati assegnati anche i prestigiosi riconoscimenti delle emittenti partner. L'ambitissimo premio speciale Radio Idea e Disco Novità è andato ad Aurora De Bari, che si esibirà come ospite ufficiale al prestigioso Gala Disco Novità il prossimo 23 luglio a Molfetta. Il premio speciale Radio On Play è stato invece conferito alla cantante Ari. A valutare le esibizioni, una giuria di assoluta qualità, composta dalla referente ufficiale per la Regione Puglia, Anna Mancini, da Laura Coppola per il network radiofonico partner, Radio People Fly, Radio On Play e Radio Mia, dall'esperto di presenza scenica Giuseppe Pastore e dal presidente di Radio Idea, Luigi Catacchio. La serata è stata condotta da Mattia Zuffellato e dallo stesso direttore artistico Gianni Maggi, mentre a condurre la diretta radiofonica è stato lo speaker Sasi Ricciardi. Andiamo subito ad ascoltare i protagonisti della serata nelle nostre interviste.
4: Un saluto, sono Gianni Maggi, il direttore artistico del concorso nazionale del Talent. Siamo qui a Bisceglie, dove abbiamo svolto l'ottava e ultima tappa del concorso nazionale di talent per decretare gli ultimi semifinalisti e finalisti di questa edizione. Quindi è stata una serata ricca di sorprese, tanti premi messi in palio dalla giuria, quindi non aspettiamo l'ora di concludere questa edizione con le semifinali e finali che si terranno il 17, 18 e 19 luglio.
5: Buonasera, sono Anna Mancini in Arte Eclizia. Dunque, è stata una serata gradevolissima, ma soprattutto ricca di talenti. Non ci aspettavamo questa qualità così alta. Questa è stata l'ultima tappa di questo concorso che abbiamo portato in giro per tutta l'Italia. La regione Puglia era l'ultima regione, ma è stato veramente molto difficile per noi giurati questa sera assegnare i premi. Qualcuno ci è rimasto male, qualcuno è stato felice, come sempre così, ogni competizione ti fa crescere. Pezzi molto belli, grande audacia, grande coraggio, nulla si fa per caso, perché noi cerchiamo sempre in questi nuovi talenti di far assaporare quello che poi può essere veramente un futuro artistico. E quindi questo è quello che ci auguriamo. Adesso con la semifinale e finale ci saranno dei premi molto prestigiosi, c'è anche addirittura un inedito già confezionato e quindi già poi messo in promozione per chi vincerà. Senza sminuire i premi che sono stati dati stasera dai due dirigenti radio che appunto erano presenti fra giurati e Radio Idea e Radio Mia di Napoli, per cui questo fa capire come questo talent fa entrare direttamente l'artista in contatto con quella che può essere la professione artistica in senso stretto.
6: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

con novità. Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
18: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
18: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
20: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
19: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
20: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
21: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone davvero buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga. Una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli. David Margam è uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol. Ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. Fa musica da Independent. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
1: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses, mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni, e quindi buon ascolto.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti.

farei passare ogni settimana. È bellissima, è da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. L'abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.

0: House Club sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi, rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.